0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro. Che

0: ti fa male la cipolla.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: C'è la cipolla entropea, c'è la cipolla.
1: No, ci sono anche le cipolle dei piedi.
0: Ah.
1: Me le ha prestate?
0: Che brutta cosa! Ma che stai dicendo?
1: Me le ha prestate Giuseppe D'Amelio.
0: La cipolla dei piedi.
1: Non lo so se è universalmente riconosciuto, Pippo, non lo so.
0: Ma lo sapete che cos'è la cipolla dei piedi? Chiediamo agli ascoltatori.
1: Chiediamolo.
0: E questa stamattina ha detto mi fa male la cipolla. Cos'è sta cipolla? Oggi è la giornata mondiale della patatina fritta, non della cipolla.
1: La patata che è sempre
0: e dopo
1: buona.
0: Dopo ne parliamo.

0: una bella cipolla l'ha data Sinner ieri a Zverev, il tennista tedesco che torna a casa con una mano davanti e l'altra dietro. C'era tra gli spalti Adriana? No, ma c'era Jennifer Lopez, che da molti è stata scambiata per Adriana. Quindi le facevano i complimenti, vi ascolto tutte
1: ieri
0: le mattine.
1: Esattamente.
0: No, a Jennifer Lopez hanno detto che l'ascoltano tutte le mattine.
1: E a me arrivavano messaggi: ah, ma ti ho visto, come fai ad essere a pescare a Wimbledon contemporaneamente?
0: Però è stato uno spettacolo bellissimo, anche avvincente, perché Sinner ha rimontato. Quindi, insomma, veramente.
1: Però Zverev è stato bravo e questo rende ancora più nobile la vittoria di Jannik Sinner.
0: Certo, anche perché da quando Alcaraz non sta giocando perché ha problemi fisici, che speriamo per lui risolva presto. La competizione tra i due rende pepe a tutti gli eventi tennistici. Se non c'è Alcaraz, meno male che Zverev ieri ha giocato molto bene.
1: Soprattutto dà ancora più prestigio a
0: facciamo
1: tutto.
0: Facciamo un applauso a Sinner,
1: facciamo picca, perché è di nuovo sul tetto del mondo dello sport per il secondo anno consecutivo. Quindi bravo. Mi ha fatto molta tenerezza quando ha parlato alla fine e ha detto che di tanto in tanto controllava se la mamma era al suo posto, e invece la mamma era uscita per ben due volte perché non reggeva l'ansia.
0: Ah, vedi?
1: Durante la partita.
0: Ma ci sta però, no?
1: Che tenerezza, mi ha fatto molta tenerezza. Quindi
0: emozione.
1: Complimenti a questo grande campione.
0: Questo grande campione che ci regala soddisfazioni, di cui mai come in questo momento in cui siamo arrivati alle semifinali dei mondiali, di cui dopo parleremo un po'. Si sente il bisogno in Italia di vincere qualcosa. Quindi vinciamo Wimbledon e tanta roba. Quindi complimenti a Jannik, sempre.
1: Complimenti a Jannik. Prima avevi anticipato, Pippo, che oggi, visto che è il 13 di luglio, noi teniamo sempre d'occhio tutte le giornate mondiali. Ed oggi celebriamo una pietanza.
0: Un umile tubero.
1: Un tubero che secondo me rende la felicità, fa la felicità di tante persone. La patata.
0: Sì, l'umile patata l'umile viene celebrata
1: patata.
0: Oggi. E poi ci sono umili patate, ma c'è anche, voglio dire, Adriana. Quindi non è che.
1: Io resto umili. Sempre molto umile. Devo dire. Che,
0: e noi la vogliamo celebrare la patata così.
2: Amore.
1: Amore.
2: Hai voglia di patata?

0: Sì.
1: Ah, vada.
2: E quando è troppo stagionata ci vuole esperienza pa sbucciare.
1: Ah,
3: allora, quando è troppo stagionata, grande, per sbucciarla ci vuole esperienza. Oggi è la giornata della patata fritta. Mm-hmm. Io la preferisco lessa, devo dire la verità.
0: La preferisci lessa?
3: All'insalata, mi piace tantissimo. Ma con
0: veramente?
3: Fagiolini e cipolle.
0: Ma questa è una dichiarazione veramente quasi scandalosa.
3: Sì, mi piace la patata lessa.
0: Ti
3: con
0: piace la patata
3: aceto,
0: lessa?
3: Aceto,
0: uh-huh,
3: olio, sale, fagiolini e cipolle.
4: Mi piace tanto. Sì, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Schizzo.
4: Purtroppo io lo so che cos'è la cipolla. Perché ce l'ho, anzi, ne ho due.
3: Vedi Adriana, lei ha le
0: lei
3: cipolle.
0: Ha due cipolle sui piedi.
3: Ai
0: parliamo
3: piedi.
0: Delle cipolle sui piedi.
3: Sì, sì, sì, ricordiamo che anche Adriana soffre del problema.
0: Scusate, scusate, domani. Non è vero. Fortunatamente no. Scusate, ma le cipolle ai piedi equivale a dire a Lucevalgo?
3: Manca un po' di patata lessa, due fagiolini e pronta.
0: Senti, ci vuole un po' di tonno, vai, che è molto estivo.
3: Va bene,
5: buongiorno, va. La patata è la regina a letto in cucina.
3: E la patata e la regina a letto. Ma chi sono questi scienziati che stamattina ricordiamo che Adriana ha dato, diciamo, sui social in questo weekend lustro alla patata come nessuno ha fatto prima.
0: Tipo ogni tanto bisogna pure, diciamo, mettere in mostra,
3: esaltarla. Però la patata fritta, diciamo, in Italia è utilizzatissima, anche se il fish and chips famoso arriva dall'Inghilterra,
0: dal Regno Unito.
3: Noi non abbiamo fast food in Italia che non ti propone la patata fritta, no? Che a me piace anche quella al forno, a tocchetti, diciamo, a quadratini.
0: Quella al forno, quella se fatta forno, bene,
3: tantissimo.
0: Pure buona. Insomma, la patata
3: l'umile
0: è sempre
3: patata
0: buona.
3: Patata viene celebrata oggi in tutto il mondo, quindi è la giornata mondiale della patata, e noi l'abbiamo celebrata con una canzone che viene anche ballata dai genitori di Adriana.
0: Una canzone manifesto. Allora,
3: sì,
0: approfittando di questo, visto che secondo una classifica mondiale la patata e le patatine fritte più nello specifico vengono poste al terzo posto come cibo comfort, cioè
3: vedi?
0: Quando siamo stressati, quando ci manca un po' di serotonina, quando siamo un po' giù di morale, la patatina fritta un po' ci dà quel sollievo, quel conforto. Stamattina, a tal proposito, visto che si celebra appunto un cibo amato in tutto il mondo, ma a voi cosa vi dà conforto in questo lunedì mattina? Cioè, cosa vi dà leggerezza?
3: A me mi ha dato conforto un caffè al bar.
0: Grazie Pippo, l'ha portato anche a me
3: perché
0: stamattina.
3: Perché sono uscito di casa molto presto, un caffè al bar e una brioche vuota. Ho mangiato quello.
0: Vuota,
3: è stata la mia
0: vuota?
3: Colazione. Vuota, perché andava vuota, non avevo voglia di
0: vuota.
3: Sapori forti.
0: Allora, la cosa che mi dà conforto, che mi dà piacere, stamattina, cioè proprio oggi, in questo lunedì 13 di luglio, sono le 7.08, vi siete svegliati, cosa vi dà piacere? Sia una cosa materiale, sia un cibo, una pietanza, ma anche un pensiero. 347 490 00 42.
3: A me sai cosa dà piacere?
1: Ah, vada.
3: Pica.
0: Pica, andiamo sotto la doccia.
3: Mamma mia.
6: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
0: Bella. Bella. Bella. Bella. Che grande
3: bella.
0: Pezzo. Intanto saluto Pasquale che dice: ragazzi, siete la scioglievolezza dell'intrattenimento.
3: Chissà cosa volesse dire.
1: Allora.

0: patata tira, l'abbiamo capito dai messaggi che stanno arrivando. Parli di patata e la gente ama
1: mette
0: tantissimo.
1: D'accordo tutti perché piace a tutti, sì, sì. E nelle varie declinazioni.
0: A me la patatina fritta con la maionese mi fa impazzire.
1: Ieri sera ho mangiato le patatine fritte.
0: Io non amo particolarmente le chips, le patatine quelle imbustate.
1: Ok.
0: Cioè, piacciono a tutti i miei amici e le ordinano sempre, me le mangio. Però
1: quelle con l'aperitivo.
0: A me piace la patatina fritta appena fatta e intinta
1: quelle robine lì, nelle salsette varie.
0: No, maionese. Non mi piace il ketchup, per esempio. Mi piace la maionese.
1: Insieme la combo maionese ketchup? No.
0: Ok. Solo maionese, sono capace di
2: mangiare. C'è anche la salsa barbecue.
0: Anche la salsa barbecue che non amo particolarmente. Però mi piace.
1: Io sono appassionata anche di senape, devo dire.
0: C'ha quel retrogusto. Allora prego, picca, sentiamo.
3: Ciao Radio Tischis.
1: Ciao, buongiorno.
3: Quello che mi dà conforto è sapere che finalmente siamo pronti per il concerto di fine luglio.
0: Il concerto
3: non sembra, ma dopo un anno di prove è quello che mi fa svegliare più tranquillo.
0: Vedi, lui canta, ha fatto un anno di prove per questo concerto che dovrà fare a fine luglio.
1: Quindi ci siamo quasi, noi ci facciamo un grossissimo in bocca al lupo.
0: È la sua comfort zone, è la prontezza per il concerto, vai.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
4: Non ci crederete, ma a me ogni mattina fa piacere svegliarmi alle 6:30 e poi accendere Radio Kiss Kiss e aspettare alle 7 per sentire Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Che bello, grazie.
1: Grazie mille, questa cosa ci rende molto orgogliosi.
0: Sì, è vero, tanto felici. A Pescara abbiamo conosciuto quel bimbo che ce l'ha cantata venerdì scorso nel Pippo Pelo Show in diretta da lì, no?
1: Edoardo,
0: molto carino, molto simpatico. È venuto a trovarci anche al Kiss Kiss Way, di cui tra poco parleremo, Pica, prego. Ci sei, Pica? Ah no, non so cosa sta facendo. Era incantato a guardare il PC, pensavo che fosse pronto con i messaggi.
5: Buongiorno, Kiss Kiss. Ciao, Adriano, un bacione a tutti. Ma avete mai provato la patata fritta avvolta nella Bologna? Nella pazza.
0: La mortadella Bologna. La patata fritta avvolta nella mortadella Bologna.
1: No, quello non l'ho mai assaggiato.
0: No, no, Adriano, tu non hai mai avvolto la patata nella mortadella. Tu a casa sei una mamma, cucini.
1: No,
0: devi,
1: ma non l'ho mai
0: patata.
1: L'ho avvolta forse nel prosciutto. No, nella sottiletta.
0: Non lo so.
1: Non avvolgo le patate solitamente.
0: Allora,
1: quindi
0: siamo stati a Pescara in questo weekend intensissimo per noi, ragazzi. È stato davvero un bel weekend. Allora, andiamo per ordine. Abbiamo ricevuto venerdì un riconoscimento meraviglioso di cui siamo veramente orgogliosi. Basta andare anche sul profilo di Radio Kiss Kiss, sul profilo ufficiale, per vedere di cosa sto parlando. Siamo stati premiati come migliore trasmissione di intrattenimento del mattino e ringraziamo, diciamo, il Campidoglio, la sala della Protomoteca. Io e Adriana eravamo emozionatissimi, siamo entrati proprio
1: siamo
0: in
1: vestiti
0: punta.
1: eleganti,
0: come se dovessimo andare a un matrimonio.
1: Sì, è vero?
0: Sì, e siamo arrivati lì. Allora, poi una volta arrivati lì abbiamo capito che forse l'eleganza era quella giusta, perché sei in un luogo importante, fondamentale, il Campidoglio a Roma. C'erano 180 gradi, ma noi abbiamo tenuto la giacca per tutto il tempo. Io almeno ho tenuto la giacca per tutto il tempo. Devo dire, è stata un'esperienza stupenda. Ringraziamo, insomma, l'organizzazione di questo premio bellissimo, che è il Microfono d'Oro, che ci ha dato questo riconoscimento che ci inorgoglisce davvero. Ma ovviamente il premio lo condividiamo con tutta la squadra del Pippo Pelo Show, quindi Pica, Chiara, Peppino, tutti quelli che lavorano qua, e lo condividiamo soprattutto con gli ascoltatori, perché grazie a voi, insomma, siamo arrivati anche lì. Quindi
1: in realtà
0: grazie.
1: Se abbiamo ottenuto un riconoscimento così importante che ha premiato proprio l'intrattenimento, ma soprattutto la nostra leggerezza, è merito vostro, perché ve lo diciamo spesso, noi cerchiamo sempre di darvi una strada alternativa, soprattutto al mattino quando iniziate la vostra giornata, la vostra settimana, magari giornate piene di preoccupazioni, piene di pensieri. Noi cerchiamo sempre di offrirvi, diciamo, una soluzione, un conforto, ecco.
0: Poi,
1: e speriamo di riuscirci sempre.
0: Con questo premio bellissimo, tronfi, la notte siamo ritornati a Pescara, abbiamo lavorato per voi sempre lì e ieri poi sabato sera c'è stato il mega concertone con decine di migliaia di persone, è stato veramente bellissimo ed è stata bella l'accoglienza che gli abruzzesi pescaresi hanno riservato a Radio Kiss Kiss, e lì poi testiamo l'affetto vero che la gente ha per questa radio e che ascolta da sempre. Abbiamo sentito parole bellissime, quindi grazie di cuore. Siamo tornati tronfi. Guardate Adriana quanto è tronfia stamattina.
1: E questi diciamo sono
0: tanta tronfia così.
1: Molto. E a proposito di conforto, Pippo, questi sono i nostri due pensieri felici che ci hanno fatto iniziare al meglio nonostante la stanchezza questa settimana e questo lunedì. Per cui grazie di cuore a tutti voi. Arriva Emma insieme a Fabri Fibra, questo pezzo davvero bello, si chiama Antidroga.
2: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: molte amiche di Adriana, vecchie amiche di Adriana, mi dicono che non possono più frequentarla da quando è diventata ricca.
1: Ma non è
0: allora,
1: vero.
0: Adriana parte da una città di provincia che si chiama Pagani, un piccolo comune dove aveva delle amiche con le quali giocavano ai giochi famosi che si, con cui giocano le bambine, con cui si divertono le bambine, facevano mazze pivots, facevano dei giochini.
1: Cos'è sto mazze pivots stamattina? Che non lo so, non lo proprio. So.
0: Peppino, dimmi dei giochi. Uno in bonda luna.
1: Era molto da maschi.
0: Qual è, scusami?
2: Lo schiaffo sul dado.
0: Lo schiaffo sul dado. Giocavano
1: veramente
0: con queste
1: amiche. Io ricordo la settimana. Il gioco della la settimana faccio... quello di fare i quadrati a terra.
0: Esattamente.
1: Aspetta, adesso. Che te la faccio, aspetta.
0: Ma che stai facendo?
1: E poi dovevi prendere. Ve l'ho ricordato, dovevi prendere il gessettino a terra. Non è vero.
0: Sì, allora.
1: Dovevi prendere il gessettino a terra.
0: Di vita. Adesso, ovviamente, essendo diventata una star. 5 stelle, ristoranti eccetera eccetera. Noi dobbiamo parlare adesso proprio di questo, di quando le amicizie si rompono perché non si riesce a stare al passo con le persone benestanti. Io
1: c'è distanza economica e questa cosa, questo fenomeno, Pippo, ha un nome, ovviamente lo prendiamo in prestito sempre dagli inglesi, si chiama friendflation.
0: Friendflation.
1: Le persone non litigano, non si allontanano per un tradimento o appunto
0: o
1: per qualche
0: litigio,
1: ostilità caratteriale, ma si allontanano proprio perché ad un certo punto non reggi più la distanza economica.
0: Esattamente. Io ricordo quando avevo la comitiva, eravamo ragazzi, venivano delle amiche che dicevano: noi non possiamo venire più con voi perché voi andate tutte le sere al ristorante a mangiare la pizza, noi
1: vedi?
0: Non possiamo permettercelo. E io mi ricordo che anch'io da piccolo vivevo spesso questo. Io sono il quinto di 6 figli, no? E quindi non è che avessi tutte queste possibilità. E i miei amici avevano questi portafogli già pieni, i genitori si preoccupavano.
1: E Pippo,
0: di metterci...
1: non avevi tu le possibilità economiche.
0: Esattamente.
1: Perché eri il quinto di 6 figli.
0: E quindi sei costretto a dire bugie quando non puoi andare a mangiare al ristorante tutte le sere. Allora cominci a inventare: no, non mi sento bene, no, non ho fame.
1: E infatti si inventano. Ora, scherzi a parte, si inventano delle scuse.
0: Sì,
1: Pippo, vuoi sapere qual è il periodo più complicato per questa
0: l'estate?
1: Cosa?
0: L'estate.
1: L'estate,
0: sì.
1: Prenotiamo il volo.
0: Andiamo
1: le
0: in vacanza insieme,
1: sì, l'aperitivo in quel posto lì, rooftop quel posto lì. Ma questo succede, credo, anche perché è un fenomeno di cui si parla poco, avviene silenziosamente perché è un po' un tabù, perché chi lo prova, chi prova questo imbarazzo economico tende a non parlarne,
0: è vero,
1: e mai a dire la verità, okay? Anche se quella persona è davvero molto amica tua.
0: Adesso...
1: però succede in tutte le fasce d'età.
0: Sì, a me è successo.
1: Anche
0: dico
1: a me,
0: la verità, è successo ed è successo anche ai miei fratelli, perché a volte frequenti persone che hanno un ritmo di vita, uno stile di vita estremamente diverso dal tuo, no? Se una persona ti porta in un ristorante stellato, ti offre una bottiglia di champagne da 2.000 euro, tu puoi farlo una volta, magari poi non ce la fai a tenere quel ritmo lì, diventa molto faticoso.
1: Pippo, a te è capitato con Elon Musk, giusto?
0: A me è capitato con Elon Musk.
1: Ma anche con Bill Gates, credo.
0: Sì, sono con loro.
1: No, è lo stesso livello,
0: e
1: diciamo.
0: Anche con
1: di...
0: l'altro, come si chiama il pelato proprietario?
2: Jeff Bezos.
0: Esattamente. Sì, con loro non riesco a tenere il ritmo. Con gli altri.
1: Con i tre.
0: Con tutti,
1: capito,
0: gli altri, sì. Con Berlusconi andavo a cena normalmente.
1: Figurati,
0: ma sì,
1: figurati. Allora, vi è mai capitato? Però, sinceramente, sappiamo che quando si parla di soldi o di differenze economiche c'è un po' di imbarazzo, un po' di soggezione. Però noi vi chiediamo: vi è mai capitato, sia se eravate da questo lato, cioè dalla parte economica un po' più importante, sia che eravate dalla

0: calorie da 20 euro a persona, insomma. Quindi sentiamo Pica, prego.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, io la penso in questa maniera, un po' è vero, perché comunque se fai una vita che esci spesso e loro se lo possono permettere, ben venga, giustissimo che lo facciano, però se c'è l'amicizia rimane sicuramente, perché tu invece di andare fuori te li inviti a casa e puoi passare delle bellissime serate insieme. Potrai andare tutte le volte, vabbè, che fa, non importa. Però se c'è l'amicizia davvero, trovi la maniera di stare insieme alle persone, amiche da una vita. Io la penso così.
2: In genere poi quando ti fai grande, quando diventi adulto, poi le tue amicizie sono quelle che un po' appartengono anche alla stessa sfera economica.
0: Assolutamente sì. 347 490 0042, se volete mandarci un WhatsApp, sappiate che state parlando con un programma che ha ricevuto il microfono d'oro al Campidoglio. Adriana, quindi mantieni il contegno, mi raccomando.
2: Ma certo,
0: abbiamo vinto il premio, dobbiamo essere insomma eleganti.
3: Ciao,
0: no?
3: Buongiorno, sono Salvatore. Mi è capitato spesso, io avrei voluto frequentare il mio caro amico che si chiama Cesare, però sì, purtroppo lui è di un livello molto molto superiore,
0: ma mentale
3: purtroppo non riesco a frequentarlo, perché non riesco a stare al suo passo.
0: Al mio passo mentale, alla mia intelligenza non riesce a stare.
2: Pure io conosco
0: Pica,
2: un Cesare. Sì, esatto. Comunque,
0: Marco, tu riesci a stare al mio passo psichico, diciamo.
2: No, quello non ci voglio stare al passo psichico, altrimenti mi andrei a ricoverare, Pippo, scusate. Cioè lui ha un passo psichico talmente elevato, tra poco ci vuole la clinica.
0: La clinica, va bene, sì. No, Adriana è ferma al ventaglio col ballettino.
2: Ah, Pippo, lo vuole.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Sono Giulio da Grate. A me non mi è mai capitato, ma ieri sera è capitato a mio fratello, che è andato a mangiare con delle persone molto facoltose, gli hanno regalato una bottiglia di whisky.
0: Vedi.
4: E ieri sera mio fratello mi fa: dai, ti faccio assaggiare un buon whisky, me l'ha regalato questo mio amico, ma vediamo cosa costa. Beh ragazzi, ieri ho bevuto una bottiglia di whisky che costava 2800 euro.
0: Madonna mia,
2: la riccanza.
0: Vedi, quando la riccanza fa la differenza.
2: Arriva,
0: diciamo,
2: J-Lo tra i volti più fotografati ieri a Wimbledon. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. You can only go one way. I mean, my. You should.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Era la dueña del swing di Los Hermanos Rosario,
1: che
0: uno
1: volgarità,
0: dei tormentoni di qualche anno fa, ma sempre attuale nelle balere, sui lidi.
1: Questa canzone è famosissima, se mi avessi chiesto chi la cantava, io il nome non l'ho mai sentito.
0: Ma come? Rosario, Los Hermanos Rosario.
1: Los Hermanos Rosario, mai sentito.
0: E comunque, Pippo, facciamo i complimenti pure.
2: Rosario!
1: Rosario! Ma chi è Rosario DR? Che lavora qua in radio.
0: Facciamo i complimenti pure a Fred De Palma, la testa gira, prima in classifica, dominio delle classifiche.
1: Ha scatenato Pescara, ha chiuso lo show di sabato sera a Pescara allo Stadio del Mare, sulla spiaggia, momento meraviglioso, indimenticabile. Abbiamo Francesca da Roma, buongiorno Francesca.
0: Ciao Francesca!
3: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Allora Francesca, tu hai avuto il problema perché tu sei abbastanza benestante, mm-hmm, e quindi hai avuto il problema con amiche che certe cose non potevano permetterselo, giusto?
3: Esatto, allora diciamo una cosa, oggi non più tanto benestante quanto ero al tempo che si sono verificati alcuni episodi.
1: Che è successo? Ti sei giocata tutto, che hai fatto?
3: No, niente di che. Allora, mio marito, quello che oggi è mio marito, al tempo era il mio ragazzo. Considera che io mi sono fidanzata con lui a 13 anni, lui ne aveva 20.
1: Ok.
3: Aveva possibilità di farmi bei regali, per cui sì, avevo qualche gioiello in più,
1: abiti importanti, esatto, che non indossavi per non mettere in imbarazzo le tue amiche.
3: Esatto. Mi ricordo vicino a Natale lui mi regalò una pelliccia molto bella, siccome dovevamo andare a fare la festa di Capodanno. Pensava che io la indossassi, invece no, quella sera non l'ho indossata e alla domanda come mai io ho detto indovina, dico le ragazze che frequentiamo comunque non hanno queste possibilità e io non volevo assolutamente.
0: Sei stata molto carina, guarda, questa è una bella forma di empatia,
1: sì,
0: però
1: Adriana
0: .
1: Avrebbe detto quelle mi mettono gli occhi addosso, perciò
3: no.
1: Invece tu sei stata carina,
0: ma tanto
1: messo...
0: gli occhi addosso comunque gliel'hanno messi, se ho capito bene non avete più questa possibilità economica.
3: Sai, crescendo con la famiglia, la casa, i nipoti.
1: Do
3: precedenza a loro,
1: ma
3: ovviamente, come farebbero tutti.
1: Pensa che Francesca, scusa se ti interrompo, ma purtroppo abbiamo pochi secondi e devo essere veloce.
3: Vai.
1: Addirittura tu rinunciavi ad andare in locali importanti perché le tue amiche non se lo potevano permettere.
3: Esatto.
1: Fantastico, grande, complimenti.
0: Francesca,
1: bravissima.
0: Questa forma di empatia è davvero invidiabile.
1: Brava. Complimenti. Veramente.
0: Noi non avremmo saputo far di meglio.
3: Qual è il discorso? È tanto semplice, lo potrebbero fare tutti, nel senso tutto quello che a te non piace non lo devi fare.
1: Ah, vedi, tutto quello che a te non piace non lo devi fare.
0: No, non riesco a capire però il gancio.
1: Non ti piace il fatto che... Sì, ho capito.
3: No, perché se io avessi indossato quelle cose, sapevo che mettevo a disagio le amiche. A parti inverse, se loro le avessero indossate e io no, può darsi che anche io ci sarei rimasta male.
1: Ma sì, abbiamo capito perfettamente. Comunque, complimenti.
0: Grazie
1: per il downgrade che hai fatto per stare insieme alle tue amiche. Va bene, Francesca, grazie mille.
3: Ragazzi.
1: Ciao,
3: ti voglio
1: a te. Baci, ti vogliamo bene anche noi.
0: Anche noi.
1: Mamma mia.

0: semplicissima e umilissima Taylor Swift con Anti-Hero su Radio Kiss Kiss, dove è tempo per l'oroscopetro.
1: È
0: adesso
1: tempo per l'oroscopetro, ma di Taylor Swift, in vestito da sposa, in abito da sposa, ancora non è uscito fuori niente.
0: Niente, avrà venduto il servizio a un'esclusiva a 96 miliardi di euro.
1: Volevo vederla, ma niente da fare, si è sposata il 5 luglio, ma ancora niente. Va bene, dai, andiamo a consultare le stelle. Lunedì inizia una nuova settimana, vediamo cosa ci dice l'oroscopetro.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Venerdì scorso abbiamo fatto il Sagittario e
0: che
1: ci hanno dato
0: il segno di Taylor Swift.
1: È il segno di Taylor Swift.
0: Ascoltato, lei ha detto grazie, ti ringrazio.
1: Lei ha detto grazie, ha detto Adriana, guarda, sei come al solito formidabile.
0: Dato con questo italiano, glielo ha detto, che lei ha origini italiane.
1: E oggi facciamo invece il segno della bilancia, che è di suo marito.
0: Suo marito.
1: Kevin Trails, sì, è nato sotto azione della bilancia.
0: Vediamo,
1: infatti,
0: se...
1: Opalite è un pezzo dedicato a lui ed è una pietra proprio di ottobre. Del mese di ottobre. Allora, adesso andiamo al segno della bilancia. Cari amici, voi siete guidati da Venere, il segno dell'eleganza, dell'armonia, dell'estetica, forse anche fin troppo, e della diplomazia spinta fino all'estremo.
0: Tutti questi pregi?
1: Sì, sì. Lavoro e amore. Questa settimana il vostro fascino è alle stelle. Siete talmente radiosi che potreste illuminare un intero studio televisivo. Sul lavoro siete i mediatori perfetti, quelli che mettono pace tra tutti i colleghi, ma occhio a non accumulare troppo stress pur di far contenti gli altri. In amore, la vostra proverbiale indecisione potrebbe colpire ancora. Siete capaci di passare ore e ore a scegliere l'outfit perfetto per una cena romantica. Punteggio della settimana, un elegantissimo 8,5 per lo stile e la simpatia, ma un sonoro 3 per la capacità di prendere decisioni rapide. Sbilanciatevi un po'.
0: Bene, un altro quarto d'ora dura l'oroscopo?
1: No, anzi, ho cercato di abbreviare, perché poi se volete possiamo pensare di fare l'oroscopo personalizzato.
0: Privato, voi chiamate Adriana, si mette lì in privato.
4: Ci vuole piacere.
0: Io direi che basta.
1: Ci vuole un piccolo budget, una piccola offerta.
0: Direi che basti abbondantemente quello che tu hai fatto. Allora, 347-490-0042, se sei della bilancia e vuoi darci un feedback, ti sei riconosciuto o riconosciuta in questo oroscopo di Adriana, ovvero l'oroscopetro, facci sapere. Grazie.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Bene, attenzione, perché un'ora svanisce così velocemente, manco ce ne accorgiamo, perché stiamo bene con voi, ci divertiamo, parliamo con voi, trascorriamo dei momenti molto belli come quelli dedicati ai nostri History Kiss, che sono i pezzi della storia che riaccendono i ricordi dei nostri ascoltatori. In questo caso sta arrivando una pietra miliare del rock mondiale.
1: Sai quanti ricordi appartengono a questo pezzo, che è del 1998, in arrivo su Radio

0: raccontando che lancia suo figlio nelle braccia di donne ricche proprio per evitare questo gap, diciamo, economico.
1: Non è vero.
0: Abbiamo le news adesso? Sono le 8, torniamo in diretta come sempre dopo la nostra redazione. Grazie mille ad Antonio Mercurio. Noi siamo qui con voi stamattina a parlarvi di ogni cosa parlabile.
1: Pippo, dobbiamo fare i complimenti anche all'Argentina che ha battuto la Svizzera 3-1 ai supplementari.
0: Leo Messi va avanti.
1: Ci regala la semifinale con l'Inghilterra. Tra l'altro ho visto una bellissima foto di Messi con Roberto Baggio, gli ha regalato la maglia.
0: Hai visto? Ma lui ha origini italiane, Leo Messi.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi un po' d'Italia c'è, va. Radio
1: Kiss Kiss. E quindi insomma siamo felici perché lo sport a livello mondiale ci regala sempre delle grandi soddisfazioni.
0: Abbiamo due semifinali da vedere,
1: sì.
0: Martedì e mercoledì, le possiamo ripetere gentilmente. Adriana, tu ce le hai?
1: Allora abbiamo
2: Francia-Spagna
1: e poi mercoledì Inghilterra-Argentina. E tutte e due alle ore 21.
0: Ci sono tre europee e una sudamericana.
1: Ma che dobbiamo ti fare?
0: Finale dei
1: ma che dobbiamo ti fare? Europea?
0: Che problema,
1: cioè, questo è un grande problema.
0: Allora,
1: perché mio figlio mi spinge a tifare Argentina. A
0: io
1: tutti
0: credo,
1: i costi.
0: Allora, la squadra che a me è più simpatica tra queste quattro è l'Argentina.
1: Argentina.
0: Pensa se senza
1: sì, sì, sì.
0: Per quanto mi riguarda, dico personale, tiferò per l'Argentina, però credo che i mondiali li vincerà la Francia, secondo me.
1: Quindi stai dando proprio un pronostico.
0: Cioè, perché Mbappé è troppo in forma. Li vincerà Mbappé, secondo me. Insieme a Dembélé.
1: Sono i mondiali di Mbappé.
0: Mbappé e Dembélé.
1: Pelò, abbiamo anche Michi e Pelò.
0: Secondo me vinceranno loro.
1: Non lo so. Non vorrei azzardare un pronostico.
0: Magari una cosa con gli ascoltatori al volo.
1: Facciamolo.
0: Allora, qual è la squadra? Vediamo se indovinate, ragazzi. Provate, intanto rimane lì perché poi ci sarà il podcast di questo programma. E quindi rimarrà per sempre lì la vostra scommessa. Secondo voi chi vincerà i mondiali? Mandate un vocale al volo adesso in tempo reale al 347 490 0042. Sono quattro le squadre in semifinale, l'abbiamo già detto: Inghilterra, Argentina, Francia e Spagna. Quindi mandate un messaggio al 347 490 0042, un vocale che Picca ci fa sentire subito. Vedi che stanno già arrivando i messaggi vocali, adesso li sentiamo, così gli ascoltatori restano pietrificati con la loro scommessa personale, no? Ci dicono chi vincerà. Prego, vai.
3: Ciao, vince l'Argentina.
0: Tu sei?
3: Sud America.
1: Ok, va bene.
0: Lei è sudamericana, diteci anche come vi chiamate, però, perché sennò che scommessa è.
3: Poi
4: purtroppo
3: sentiamo.
4: Francia.
0: Purtroppo Francia per lui, per questa ascoltatore.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io ti farò Argentina, ma i mondiali li vincerà la Spagna.
0: Che vincerà la Spagna per lui.
5: Andrea da Latina.
0: Andrea
1: da
0: Latina.
1: Andrea, per lui la Spagna. Certo, anche Yamin Yamal ha una bella autostima rispetto ai mondiali. Ha detto: io mi sento in ottimissima forma.
0: Io finora non l'ho visto giocare come un grande
1: però
0: campione.
1: Nell'ultima partita.
0: Un po'
4: ciao,
0: meglio.
4: Pippo, ciao Adriana. Finale Spagna-Argentina, vince la Spagna.
0: Vince la Spagna.
1: Anche per lui la Spagna.
0: Dite i nomi, i vostri nomi però.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Per me Argentina.
1: Argentina.
6: Valeria da Parma. Kiss,
1: ciao
6: kiss.
1: Valeria,
0: l'Italia
1: ha
0: simpatia per l'Argentina tra le squadre.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Cristina.
0: Ciao,
7: e
0: Cristina.
7: Penso che i mondiali li vinca l'Argentina.
0: Ah vedi, pure Cristina ti fa Argentina.
1: Okay.
0: Va bene, grazie.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Ciao, buongiorno.
5: Secondo me la Francia gioca un altro sport.
0: Vinceranno loro.
1: Ok, la Francia.
0: Francia in scioltezza.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, Agostino da Napoli.
1: Ciao Agostino.
8: Vincerà la Spagna.
1: Per Agostino da Napoli e la Spagna.
9: Da Napoli, per me vince l'Argentina. Che schifo a tutti.
0: Vai, dai.
10: Io tifo per la Spagna perché ho letto che in Spagna ci sono gli uomini più belli del mondo.
1: È vero!
0: Ma che c'entra?
1: È vero, c'entra la zoccolatura.
11: Sono spagnol. Ragazzi,
0: vabbè.
11: Vi aspettiamo tutti a Formentera a festeggiare la Coppa dei Mondiali della Spagna.
0: Della Spagna.
11: No, c'è Messi che sta sulle palle a tutti.
0: Ma chi
1: ma
0: sta
1: non
0: sulle
1: è vero.
0: Palle? Quando mai?
1: A me sta troppo simpatico.
0: Anche a me. Non è
1: e poi Pippo, posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: Sempre come notizia amicizia, diciamo, di contorno.
0: Dilla.
1: L'idea che lui sembri un uomo così fedele, così appassionato della sua famiglia, dei suoi figli, lo rende ancora più attraente.
0: Più affascinante.
1: Questa serietà che almeno...
0: Da Petro va guardando sempre queste comande.
1: Ma sì, è un uomo serio.
0: Andiamo avanti,
1: fedele.
0: Che sto pesante, via.

0: Nessuno ha citato l'Inghilterra.
1: Nessuno.
0: Nessuno, hai notato?
1: Mm-hmm.
0: Quindi l'Inghilterra non è la favorita degli italiani.
1: Non è la favorita, ma tutto potrebbe essere.
0: Tutto
1: eh?
0: Può succedere, magari
1: le cose potrebbero
0: sai?
1: Ribaltarsi. Però certo è che vedere quella maglia in campo, la maglia dell'Argentina, a me dà l'idea di spettacolo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Sono Mario da Bergamo. Secondo me la finale sarà Francia-Inghilterra.
1: E
2: lo vincerà l'Inghilterra.
0: L'Inghilterra, vedi la voce fuori dal coro, uno soltanto.

0: Io sono single, mi puoi spiegare per favore che devo fare per andare al supermercato e fare la spesa e far capire alle signore del supermercato altrettanto single che io lo sono e che quindi possiamo...
1: Allora Pippo,
0: come dice Peppino, quagliare.
1: Pippo, tu veramente sei intenzionato a prendere moglie?
0: Sì, devo andare al supermercato.
1: Allora
0: che
1: oggi
0: devo
1: vai
0: fare?
1: Al supermercato e devi prendere un cestino rosa.
0: Ma che è sto cestino? Il carrello?
1: Sì, il cestino.
0: Cioè, esiste un cestino al supermercato?
1: Esiste, quelli in genere sono rossi o gialli, vero?
0: No, quelli più piccoli, diciamo.
2: Arancioni anche.
1: Arancioni,
0: rossi,
1: sì,
0: sono
1: dove
0: rossi.
1: Vado io sono arancioni. O
0: sono
1: rossi.
0: Anche rossi. Rosa. Dove non è che rosa?
1: Beh, non lo so, in Finlandia hanno cominciato a produrre cestini rosa.
3: Ciao Pippo, sono rosa.
1: Vedi che una rosa c'è già?
0: Allora, che devo fare?
1: Ma ti ricordi quando c'era invece il trend dell'ananas?
0: Sì.
1: Tu, allora,
0: se la mettevi
1: luogo...
0: capovolta l'ananas vuol dire che stavi facendo acchiappanza.
1: Che, cioè che eri disponibile, insomma, a lasciarti andare.
0: È vero.
1: Verso il cuore o verso il corpo di qualcuno, di qualcuna. Adesso invece l'ananas è stato sostituito dal cestino rosa.
0: Cestino.
1: Quindi in Finlandia è diventato già praticamente un trend. Quindi addirittura frequentano meno le app di incontri, ma vanno dentro, vanno ai supermercati e prendono il cestino rosa.
0: Se una ti scrive non c'ha le foto, diciamo, totalmente
1: ritoccate,
0: che poi la incontri ed è un'altra persona. Invece lì le persone le vedi come sono.
4: Brava.
0: No? Mediamente noi uomini non ritocchiamo le foto. Al massimo
1: no,
0: ti
1: tu
0: puoi
1: le
0: togliere.
1: Ritocchi e non
0: ma
1: lo dici.
0: Ma non è vero, ma quando
1: Anna
0: mai?
5: Pippo,
1: sì,
5: ma sì, che ne sai della vita coniugale
0: che
5: tu?
0: Che c'entra sta vita
1: Pippo coniugale? Pippo ritocca le sue foto, ritocca anche le foto delle sue amiche strette che magari... le nostre no, ma Anna Chiara ci mette là come proprio due charmate.
6: È mosso.
0: Vogliamo andare avanti? Ragazzi, allora io vado al supermercato, ti vedo, tu hai anche tu il cestino rosa, funziona così, devi avere anche tu il cestino rosa? Vogliamo provare a capire come funziona. Allora io sto facendo
3: la... sono rosa.
0: Esatto. Allora io sono accanto allo scaffale dei pomodori,
1: sì.
0: Ok? Delle bottiglie di pomodoro.
1: No, mettiti davanti a quello dei limoni.
0: Delle passate di pomodoro. Prendo dei
1: sì.
0: Tu passi col tuo carrello.
1: Io passo.
0: Anche tu rosa devi averlo.
1: Ma dipende, uno dei due lo deve tenere. Cioè l'importante è che uno solo abbia il cestino rosa. Così che io capisco che tu c'hai il cuore aperto.
0: Allora quindi, passa vicino a me, mi vedi col cestino rosa.
1: Sì.
0: Ok, io ce l'ho qua sotto il braccio, sto facendo la spesa, sto mettendo le cose.
1: Dico,
0: passo
1: e dico: "Ehi, ciao!
0: Ciao.
1: Come stai?"
0: Carina, come stai?
1: Piacere, Adriana.
0: Ciao, sono Cesare, piacere, molto
1: piacere. Cosa mangi di buono oggi?
0: Sai mai che cucina.
1: Da ragazzo non so benissimo. E così ci scambiamo un po'
0: così,
1: di chiacchiere.
0: Si diventa amici e poi dice: "Senti, ma ci vogliamo vedere dopo, prendiamo un caffè."
1: Anche il famoso caffè.
0: Mamma, Anna Chiara, sono anni che prende caffè, un catuorzo manco l'ha trovato. Anna Chiara sta sempre a prendere caffè. Oggi vado a prendere un caffè.
1: Quello uno ne doveva prendere sto weekend.
0: Anna Chiara, un catuorzo e manco l'ha trovato.
1: Esatto. Uno ne doveva prendere sto weekend.
0: Allora, sabato
1: un caffè oppure...
7: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Seppiolone.
0: Anna Chiara, alle 3:30, la festa, al party post-concerto di Pescara, eravamo lì tutti a ballare, lei decide di andarsene, ok?
1: Sì.
0: Dice: "Pippo, mi accompagni all'hotel?" Io dico: "No, sto ancora qua, c'è anche Adriana, ci divertiamo ancora un po', stavamo ballando." Allora Anna Chiara fa: "Va bene, vado sola." Adriana mi tozzolea.
1: E di che lascia?
0: Ma non aveva capito che era lei che mi aveva chiesto di accompagnarla, non è lo che io.
1: Anna Chiara, dov'è Anna Chiara?
0: Anna
1: come le ho detto?
0: La responsabilità, quella è minorenne. E comunque a un certo punto Adriana mi tira una gomitata e mi fa: "Lascia sta, che le tenno che fa?" Testuali parole.
1: Basta.
0: Ma non abbiamo capito dove è andata, perché io l'ho chiamata alle 4, io ero in camera. Alle 4 le ho telefonato e non mi ha risposto.
1: E certo.
0: Vabbè, comunque.
8: Ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: La passeggiata
1: se
0: nel Chianti.
1: Se ognuno si facesse le proprie passeggiate in grazia di Dio senza ficcare il naso nelle passeggiate degli altri, sarebbe un mondo migliore.
0: Va bene, comunque mettetevi un bel cestino rosa, se non ce l'avete compratelo andate al supermercato e troverete moglie o marito. Grazie.
1: Ah, ci ha fatto divertire Sal Da Vinci, mi ha fatto anche una dedica, è sceso dal palco.
0: Abbracciato Adriana.

ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: con Manu Chao, che bella accoppiata, questo pezzo è molto molto bello.
1: Viajando devo dire la verità. Per il mondo, già sta conquistando tutte le classifiche a livello globale. Allora, noi abbiamo un momento dedicato
0: al gioco per regalare gadget.
1: Sì.
0: Noi abbiamo dei pacchi gadget da regalare ai nostri ascoltatori. Attenzione però, il gioco lo alterniamo. A volte facciamo sentire una voce, a volte facciamo sentire un suono. Oggi tocca alla voce.
1: Mm-hmm.
0: È una voce attuale, perché in questo momento si svolgono delle cose
1: e non diamo più indizi.
0: Il personaggio potrebbe essere coinvolto o essere stato appena coinvolto, insomma da poco. Quindi 347 490 0042. Non diamo più nessun indizio.
1: Beh, certo, li hai dati già tutti.
0: No, non li ho dati tutti. Non sono indizi chiari, ma volete vedere che nessuno indovinerà?
1: Allora
0: 347 490 0042. Il primo che ci dice di chi è questa voce porta a casa il pacco gadget. Vai.
2: Talented about anything just like.
1: Ok.
0: Sì, indovinano. Come no? Sicuramente.
1: Va. Allora, di chi è la voce in questione?
0: Ecco.
1: Anna il Chiara, personaggio.
0: Anna Chiara ha indovinato perché lo sa, ovviamente.
1: Ah, vabbè, aspetta, sì. Infatti ho detto hanno indovinato.
0: Allora, dovete inviare solo messaggi vocali, perché i messaggi di testo per questo gioco non valgono. Quindi questo gioco è senza messaggi di testo, ma solo con messaggi vocali, audio. 347 490 0042.
1: Dai, sentiamo di nuovo.
0: Di chi è sta voce?
1: Ok.
0: Ok.
1: Diteci di chi è, diteci chi è il personaggio. Ovviamente tutto questo serve per regalarvi gadget, l'abbiamo detto più volte. Vince il più veloce e quello che indovina. Mi pare ovvio. Bene. Sentiamo.
3: Voce in questione.
4: La voce di Sinner.
0: La voce di Sinner? No, non è Sinner, così cominciamo a dare degli aiuti, eh.
5: Ciao Pippo, Adriana, Kevin De Bergamo, secondo me è Kylian Mbappé.
0: Kylian Mbappé? No, non è Kylian Mbappé.
6: È lui. Fedez.
0: Non è Fedez.
1: Perché dovrebbe essere
7: ciao,
1: Fedez?
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, questo è Jude Bellingham.
0: No, Jude Bellingham? No, non è, ma vi state diciamo andando di... Ah, stai, vai.
2: About anything just like...
0: Ok, vai.
1: Vabbè, sempre devono indovinare, non è che possiamo stare col gioco fino alle 10.
0: Esattamente, quindi qualche
1: quindi
0: indizio
1: vi state avvicinando, certo.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me è Will Smith.
0: Non è Will Smith.
1: Non è Will Smith.
0: Allora,
1: no,
0: non appartiene. Cominciamo a tagliare delle categorie al mondo del cinema.
1: No.
0: Va bene? Anche se adesso sentiremo dei messaggi in cui magari l'hanno già detto, però non appartiene al mondo del cinema, vai.
5: Bad Bunny.
0: Non è Bad Bunny, mi dispiace.
1: Anche lui era Wimbledon, è stato più volte fotografato.
0: Ecco, no.
1: Questa è la voce? Dai, 347 490 0042. Buongiorno.
9: Sal Da Vinci. Ciao da
0: Sal Da Vinci. Sì, è diventato
1: madrelingua improvvisamente. È vero che è nato a New York e parla anche discretamente.
10: Buongiorno, Salvo da Catania. Secondo me è Leclerc.
0: Non appartiene al mondo dell'automobilismo.
11: Buongiorno Adriana, è Harry Kane.
0: Harry Kane, no. Ma non posso dire non appartiene.
1: Beh,
0: andiamo avanti, vai.
1: Pocherello.
12: Ciao Radio Kiss Kiss, la voce misteriosa è di Cristiano Ronaldo. Ciao
0: non
12: da Claudia.
0: Non è di Cristiano Ronaldo, era stato prescelto, ma alla fine abbiamo cambiato
1: abbiamo
0: voce.
1: Abbiamo pensato fosse troppo facile.
0: Sì,
13: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
13: Secondo me è Djokovic.
0: Non è Djokovic, non appartiene al mondo del tennis.
1: Però ci siamo sul fatto che appartiene al mondo dello sport.
0: Esatto. Okay.
14: Buongiorno,
1: lì
14: sono
1: ci siamo.
14: Da Altamura, per me è Zverev.
0: Non è
14: appena
0: Zverev.
14: Appena battuto da Sinner ieri sera.
0: Sì.
1: No, non è
0: togliete
1: lui.
0: Togliete di mezzo il tennis. 347-490-0042. A chi diamo questo pacco gadget? Diciamo che appartiene al mondo del calcio. Vi abbiamo detto
15: ciao
0: tutto.
15: A tutti.
0: Vai.
15: Secondo me è Ronaldo.
0: Non è Ronaldo.
16: Buongiorno, Lewis Hamilton.
0: Non è Lewis Hamilton. No, niente Formula 1, calcio.
17: Radio Kiss Kiss, secondo me è Messi.
0: Non è Messi,
1: però Fuocherello.
0: Sentiamo la voce.
2: Talented about anything just like.
0: Non è Messi.
18: Buongiorno Giuseppe da Giuliano e Holland.
0: Non è Holland.
19: Katia da Lucca, secondo me è Haaland, il grandissimo attaccante della Norvegia.
0: Allora, è un attaccante che è stato eliminato dai mondiali qualche giorno fa.
1: Abbiamo dato una grande mano.
0: È molto
1: forte,
0: ha giocato anche in Italia. Non è Holland,
1: no.
0: Ha giocato anche in Italia ed è fortissimo. Gioca in Inghilterra ormai da tempo. No, credo che negli ultimi tempi
2: buongiorno,
0: sia andato altrove.
2: Buongiorno, Daniele da Napoli, è Kevin De Bruyne.
0: Non è Kevin De Bruyne. No, no, no, no, no, no, no. Attenzione, andiamo avanti.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana e McFratom, Scott McTominay.
1: No, McTominay, non è McTominay, no.
6: Gianluca da Piacenza, Cristiano Ronaldo.
0: Non è Cristiano Ronaldo, ragazzi. Sentiamo la voce.
15: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Secondo me è Lukaku.
0: Non è Lukaku, ragazzi.
1: Dai.
0: Vi dico due squadre dove ha giocato, le dico? Ha giocato in Fiorentina e Roma.
1: Dai,
0: in Italia.
1: Ora è facile, ragazzi. È fortissimo lui, ovviamente.
0: Ha giocato prima nella Fiorentina e poi nella Roma. 347-490-0042. È un grande campione, un grande calciatore.
1: Classe 1992, dovrebbe avere tipo 34 anni.
0: Vedi adesso come si stanno scatenando al 347-490-0042. A chi li regaliamo questi gadget? Mamma mia, che sta accadendo qua.
20: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Mohamed Salah.
0: Bravissimo, sì, è Salah.
1: Beh, certo, ci sei arrivato dopo una serie di indizi.
0: Buongiorno Diana. Bravi, bravissimi, grazie mille. Vi arriveranno i gadget consegnati direttamente da Adriana.
1: Sì, ma non vi arriveranno, ti arriverà.
0: Sai cosa
1: primo...
0: mi fa ridere? Che dal momento in cui abbiamo detto è un personaggio del calcio, le donne sono sparite dai messaggi.
1: Sì.
0: Sono arrivati tutti i messaggi di
1: uomini. Si sono abbassate, diciamo, le possibilità. No.

0: Eccola qui, la vedete in lontananza, è arrivata la Leti. Di più, ragazzi. Hai sentito quanto entusiasmo?
1: Sì,
0: per te?
1: Ho sentito.
0: Allora,
1: sentito.
0: Leti, quante notizie hai trovato
1: 3.
0: Per noi? Vuoi aggiungere altro?
1: No.
0: Sì, ma vedo anche la bonus qui. 3
1: c'è
0: più 1.
1: Sì. Beh, vediamo. Vediamo intanto se riuscirei a darne 3. Poi vediamo il bonus.
0: Allora,
1: vai.
0: Tornano di moda gli auricolari col filo, ragazzi. Dopo anni di cuffiette wireless, sempre più giovani stanno riscoprendo quello col cavo, perché secondo gli analisti è un mix di praticità, nostalgia e qualità del suono.
1: È
0: persino
1: vero.
0: Alcuni sportivi e artisti famosi sono tornati al vecchio filo e per anni abbiamo cercato di liberarci di questi cavi, adesso li paghiamo pure per averli, capito? E però è per dire che effettivamente c'è una cosa fastidiosa, soprattutto non solo quando si sente musica, ma quando si parla al telefono, perché gli auricolari, come li vogliamo chiamare, cordless, quelli senza fili,
1: bah, sì,
0: hanno la cattiva la sensazione che la voce stacchi prima, perché hanno quello che viene chiamato in gergo tecnico il gate, cioè se non superi un certo volume ti si chiudono automaticamente. E perché? Per evitare che appunto chi ascolti dall'altra parte senta troppi rumori di fondo e così via. E quindi se uno ha una voce un po' più bassa, più tranquilla, stacca continuamente. Chi sente dall'altra parte sente queste finali tagliate, no? Tipo ciao Lale, come stai? Capisci? Si mangia le finali, perché ha la chiusura automatica per togliere i rumori di fondo. E quindi gli auricolari senza filo sono più diretti, più facili, sempre online.
1: Guarda, io sono per quelli con il filo. Sono passata ora a quelli senza filo solo per un discorso di gatti che me le hanno mangiati, mangiucchiati. Cioè, però
0: i fili gli piacciono i gatti, capito?
1: Sì, vabbè. Però ho scoperto che piacciono più questi senza filo ai gatti.
0: Dai, parliamo d'altro. Questa mi piace, questa che hai scelto. Allora, quasi un italiano su due ammette di essere caduto almeno una volta in una fake news. Una ricerca della Doxa racconta che il 48% dei nostri connazionali ha creduto almeno una volta, dunque, alla notizia falsa trovata online, un dato che conferma quanto sia importante verificare le fonti prima di condividere. La regola è semplice: se tuo cugino scrive diffondete prima che lo cancellino, forse è il momento di non diffondere, perché poi a parte ci sono tanti titoli che sono solo a chiappa click, no? Clickbait si chiamano, servono solo a farti visitare un sito, fare qualcosa, in alcuni casi peggiori anche a truffarti. Però attenzione alle notizie diffuse senza che vengano appunto che abbiano una fonte certa. Quelle sono un problema non da poco, anche perché purtroppo è stato scoperto ancora, lo sapevamo dalla notte dei tempi, però insomma abbiamo subito di recente anche l'Italia degli attacchi hacker non da poco. Questi lavorano anche benissimo sui social. E quindi gli hacker che cosa fanno? Diffondono notizie false per influenzare da una parte o dall'altra, non diciamo cose politiche, ma informazioni che tendano a portare l'opinione pubblica, che adesso da una parte o dall'altra, influenzarla in qualche modo. Ma non parliamo di politica, parliamo anche di economia, di
1: tutto,
0: qualunque cosa.
1: Sì.
0: E quindi bisogna verificare bene prima di diffondere le notizie. Le recensioni online, ecco, questa è un'altra cosa che viene influenzata spesso e volentieri dalle fake news. Potrebbero diventare più affidabili, perché l'antitrust sta lavorando nuove regole per contrastare le recensioni false. Tra le ipotesi c'è quella di chiedere prove d'acquisto, così da limitare i commenti inventati o pilotati, sia nel bene che nel male, nel senso che a volte sono falsi sia quelli che attaccano un'attività,
1: ma anche quelli positivi,
0: o quelli positivi,
1: certo,
0: perché sono pagati per appunto parla bene di me, così
1: è certo,
0: così lo pago chi parla bene di me, così faccio salire le mie quotazioni online. Quindi è giusto avere una prova d'acquisto, vedremo cosa stabilirà dopo aver deciso l'antitrust. Se ce la faccio, che dici?
1: C'ho
0: un minuto e mezzo, dai, ce la faccio.
1: Allora,
0: l'Italia piace sempre di più ai turisti per l'arte, il clima, i paesaggi, ma è soprattutto per la cucina, e fino a qui insomma abbiamo scoperto l'acqua calda. Però il problema è che una volta seduti al ristorante

0: alcuni stranieri mettono a dura prova, diciamo, anche le coronarie dei camerieri, no? Italiani. C'è chi pensa. Perché c'è chi pensa che l'Italia sia un'unica gigantesca regione, ordina, che ne so, la cotoletta milanese a Palermo, la pasta alla norma in Lombardia o il pesto genovese a Roma. Cioè non è che tutti, è vero che i chef italiani sono bravi, però se vai in un ristorante romano ti rimani la carbonara, se vai nel ristorante ligure il pesto, certo, il pesto alla genovese e così via. Per loro il cibo però è tutto italiano, per noi è quasi un incidente diplomatico. Poi c'è il grande classico, no? Dopo una lasagna, una sì, frittura di pesce, una carbonara, arriva la richiesta: un cappuccino, grazie. E noi,
1: mamma mia, dopo, ma ti rendi conto, bere un cappuccino dopo che hai mangiato una, che ne so, una matriciana?
0: Lo so, ma è la famosa, vabbè, ma tanto è tutta cucina italiana, no? Voi vivete, no, non beviamo il cappuccino dopo appunto la frittura di pesce. Per loro è tutto cibo italiano, per noi è quasi un incidente diplomatico. E quindi è in quel momento che in cucina lo chef sente una fitta al petto, dice: lui, posso far toglimeli davanti a questi. Altra abitudine curiosa, chiedere primo, secondo e contorno tutti insieme, magari mescolando carne e pesce nello stesso piatto. Perché? Perché in altri paesi del mondo sono abituati al piatto unico.
1: Sì.
0: E noi invece abbiamo le portate. Che c'è?
1: No, io vorrei anche dire una cosa che vedo spesso dagli stranieri. Vi prego, gli spaghetti non si tagliano perché non sanno arrotolarli.
0: È vero.
1: Non li tagliate.
0: Eravamo l'altro giorno in centro a Roma, vedevamo, credo, degli americani, degli inglesi, sì, insomma, che lottavano con gli spaghetti, non sapevano come afferrarli. Era divertente da vedere. Vabbè, poi insomma saremo imbranati anche noi col cibo loro in particolar modo, con qualcosa in particolare. Insomma, lo scopriremo più avanti. Nuova canzone di settembre.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Abbiamo fatto il tuo l'appello, Sabrina Madonna. Ci sono Bring Your Love su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno e animo. Allora, sono tanti ascoltatori a scriverci. Ha toccato in particolar modo poco fa il messaggio di Daniela che insomma ha raccontato che la sua storia è finita ed è stata anche, diciamo, trattata molto male dal fidanzato che l'ha lasciata. Ci sono messaggi per lei, ne abbiamo scelto uno, quello dello zio. Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max. Qui Ciao. È lo zio Adri che parla, della Ciao, provincia zio. Di Torino.
0: Ciao zio Adri.
1: Direzione Fiorano Modenese, camionista.
0: Dai, forza, sì. Che ce la puoi fare. Vai col messaggio.
1: All'ascoltatrice Daniela posso dire solo forza e coraggio. E meglio perderli che trovarli.
2: Ah, sì, così. Senza
1: Dai
2: dubbio.
1: E tutta. Buona giornata a tutti dallo zio Adri.
2: Ciao zio Adri.
0: Un applauso per Daniele. Grazie zio Adri per questo messaggio di incoraggiamento per la nostra amica Daniela. Alfredo, buongiorno.
3: Sì, Max, confermo. Allora, già mi mancano perché ho un piccolo di 2 anni e una piccola di 4 mesi.
2: Sì.
3: Però oggi arrivo a casa e finalmente posso riposare come Dio comanda, diciamo.
0: Capito. Ischissa a te. Alfredo ci raccontava prima che ha portato la famiglia in aeroporto che va in Grecia. Detto sì, è vero, loro vanno in ferie, tu al lavoro, però è vero anche che quando torni potrei essere un po' più rilassato. Lui conferma. Antonio, buongiorno, cosa fai tu?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Stamattina è molto molto dura per alzarsi, però dobbiamo andare avanti, dai. Un saluto da Antonio da Martina Franca, direzione lavoro.
0: Dai, senti ancora la voce un po' roca, un po' così. Sì. Ya, faccio, ragazzi. Come devo fare?
5: Max, buongiorno.
0: Buongiorno, ragazzi. Tiriamoci su, dai, un po' di freschezza. Che bisogna affrontare questa giornata col sorriso. È martedì 14 di luglio, domani è Ferraluglio.
2: È Ferraluglio, è vero, ma siamo già arrivati al 14.
0: Che abbiamo inventato noi, non esiste, capito?
6: Cioè, è assurdo sto programma. Hai capito? Fa paura. È pericolosissimo.
0: Ci sentiamo le cose, ce ne mettiamo tante, però tra poco preparatevi, c'è l'appello dei mattinieri, vogliamo sentirvi con raffiche di vocali. Perché? Perché dovete dirci chi siete, mattinieri perché e soprattutto quale categoria di mattinieri va salutata, ovviamente sì. La vostra, fornai, che so, avvocati in trasferta, insegnanti, siete operai, siete che so, garagisti, cos'altro ti viene in mente?
2: Tutti, infermieri, medici, veterinari.
0: Dai, tra poco
2: tutto,
0: anche
2: panettieri.
0: L'almanacco, anzi tra poco il calendario dei mattinieri.

0: tra le litere quest'estate è Francesco Gabani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo dei mattinieri, la liti, il tuo momento è il più atteso dell'universo, come dice la nostra sigla, che viaggia molto moderata, molto modesta, capisci?
2: Vai, allora, vai.
0: Tre segni zodiacali del nostro oroscopo, il nostro podio, terza posizione per quale segno oggi, martedì 14 luglio?
2: Per il segno dei pesci, il sostegno di una persona fidata si rivelerà decisiva, aiutandovi a ritrovare fiducia e a fare un passo importante verso un obiettivo personale.
0: Bene, seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno dell'acquario, una proposta inaspettata o una novità interessante renderà la giornata più dinamica e porterà vantaggi concreti nel breve periodo.
0: E al primo posto il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno del cancro. La vostra determinazione vi permetterà di superare un ostacolo con facilità, aprendo la strada a un risultato che sembrava difficile da raggiungere.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono?
2: In terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno dell'acquario e in prima posizione il segno del cancro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto la Leti, partendo dalla data, dicevamo 14 luglio, cosa celebriamo e cosa si ricorda in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno, San Camillo de Lellis, protettore di infermieri, ammalati e ospedali.
0: Non a caso c'è il San Camillo qui a Roma, no?
2: Sì, è vero, San Ciro di Cartagine, San Liberto e Santa Toscana.
0: Perché la Toscana non è solo una regione, ma anche un nome. Vedi,
2: sì, mi piace il nome Toscana, sai. Vabbè. Passiamo agli eventi del giorno. Il 14 luglio del 1789, la presa della Bastiglia. Il popolo di Parigi assalta la fortezza prigione della Bastiglia. È l'evento simbolo dell'inizio della Rivoluzione francese. E ancora oggi, il 14 luglio, è la festa nazionale della Francia.
0: Amici che ci seguite dalla Francia, italiani presumibilmente, visto che ci seguono tanti dall'estero, oggi è giorno di riposo, quindi probabilmente state dormendo. Vai, poi.
2: In questo giorno del 1963, esordio in TV per Calimero. Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero.
0: Tutti se la prendono con me perché
2: bravissimo.
0: Sono piccolo e nero.
2: È l'indimenticabile frase che accompagnava ogni spot di Carosello.
0: Che ricordi.
2: Che aveva appunto per protagonista un piccolo pulcino nero.
0: Ma ancora oggi dice, dai, che non fare il Calimero che dici ce l'hanno tutti con me. Dai, vai, vai
2: perché
0: avanti,
2: sono piccolo e nero.
0: Sì,
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno Gustav Klimt, maestro dell'Art Nouveau e autore del Bacio.
0: Bacio
2: e
0: di Klimt.
2: Il mio artista preferito.
0: Aleti, ragazzi, c'è l'artista preferito, Aleti. Vai, poi.
2: Il 14 luglio del 1918 nasceva Ingmar Bergman, tra i più grandi registi della storia del cinema.
0: Bene, beh.
2: Buon compleanno ad un mito del cinema italiano, Renato Pozzetto. L'attore compie oggi 87 anni.
0: Grande Renato, questo è proprio il più classico dei ricordi.
2: Vai.
0: Di Renato.
3: Che... cavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante. Tac. Posto per commensali che non ci sono. Tac. Tovaglia metro. Tac. Vino cartonato. Tac. Spaghetti pronto uso. Contorno sul gelato. Tac. Tonno e grissini.
0: Velocizzato.
3: Tac. Oh. Questa sì che vita.
0: Questa sì che vita. Chiaramente alludeva a ricordi del cinema perché lui è bello in vita, in carne. Gli auguriamo ancora 100 anni. Quindi 87 anni per lui. 100 anni, come si dice, 100 di questi giorni. Poi.
2: Concludiamo con la storia della musica. A fine primavera del 1990 viene scritta e pubblicata da Francesco Baccini, Paolo Belli ed Enrico Prandi una hit che diventerà la canzone di quell'estate, dominando le classifiche e vincendo anche il Festival Bar. Francesco Baccini, Ladri di biciclette, sotto questo

0: l'anno dei mondiali in Italia. Italia 90, sì. Quando questa canzone andava tantissimo. Che
1: bellissima.
0: Mondiali poi vinti dall'Argentina, ricordo. Sì. Mondiali che tornano stasera, no? Per le semifinali. Stasera
1: certo.
0: Francia-Spagna e poi domani
1: Inghilterra-Argentina.
0: Capito, tre europei in italiana alla fase finale dei mondiali. Sì. Perfetto, dai. Avremo modo di parlarne tra poco perché c'è tutta l'attualità, poi c'è l'appello dei mattinieri. Ricordiamo il numero per i messaggi.
1: 347 490 0042.
0: Quanto è bello.

0: un saluto dai mattinieri Max Poli, Laveti, buongiorno. Ringraziamento alla regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma di Radio Kiss. Ricordate, ogni giorno dalle 5 alle 7, noi e voi siamo i mattinieri, ci incontriamo in diretta nazionale qui su Kiss e raccontiamo il nostro inizio di giornata. E allora vorremmo sentirvi tra poco, te che ci segui da un po' ma ancora non hai fatto ascoltare la voce, la tua voce, oppure sei un nuovo ascoltatore, beh, questo è il momento di presentarsi con un messaggio vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Memorizzatelo, così siete nostri opinionisti ogni mattina, ci dite quello che volete, il vostro punto di vista anche sull'attualità, sulla quale torniamo tra poco. Ripartiamo adesso da J-Ax.

0: Yo! Però anche no, la canzone di J-Ax nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, forza mattinieri, ce la possiamo fare anche questo martedì mattina. Fatto tutto, la rete, c'è qualche scadenza, leggevo che
1: non ho
0: a fine mese scade la prima rata della rottamazione quinques. Ultimamente uso poco il latino,
1: lo so che possiamo fare.
0: Mi devi dare qualcosa, stavo dicendo
1: a te che
0: so, alle volte sai
1: il dare non avere. Devo dare a te,
0: c'è saldo dare avere, capito, le volte
1: devo dare all'agenzia delle entrate di quella di riscossione, non a te.
0: Non pensiamo alle tasse, anche perché abbiamo ascoltatori che lavorano all'agenzia di riscossione, li salutiamo con molto affetto. Certe amicizie servono, sai. Vero. In Italia siamo quelli che cercano sempre amicizie, no? Oh, devi andare all'anagrafe, aspetta che c'è un amico. Ma pure che so, oh, devi andare a fruttivendolo, aspetta che c'è un amico, vai da quell'altro che ti fa lo sconto. Cioè, siamo così, no? Un po' nel nostro stile. Che ridi?
1: Niente, per una frase che mi hai detto fuori onda tu. Stavo controllando una cosa.
0: Vabbè, perfetto. Allora, cosa guardi? Scusa. Cioè, si sta abbassando sotto il tavolo.
1: Scusa, andiamo avanti.
0: Cosa guardi? Vabbè. Allora, infatti, le attualità che sono importanti, una occhiata veloce alle agenzie, come nostra abitudine, ci teniamo ad aggiornarvi su un po' anche la nostra mission, come dicono quelli bravi. La nostra missione è darvi tutte le ultime notizie dalle agenzie di questo 14 luglio, sono le 6:06. Trump ha annunciato nelle ultime ore al Congresso americano la ripresa del conflitto con l'Iran e afferma: attaccheremo colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz, cioè i bersagli americani sono appunto i missili e le basi che colpiscono, che controllano lo stretto di Hormuz. Kiev invece, anche a Kiev anche stanotte ci sono state le bombe russe. Intanto a Parigi è nata la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, 9 paesi insieme, tra cui l'Italia, con Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese, parata militare per la festa nazionale, presente anche il nostro presidente della Repubblica Mattarella. E in aula alla Camera invece, per la politica italiana, arriva l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. Oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Stasi. Sul tavolo anche sul tavolo della riunione, no, del Consiglio dei Ministri, anche il DDL sicurezza, che è già in essere, ma potrebbe essere aggiunta la stretta anti-Maranza. Poi terza ondata di caldo oggi, terza ondata dell'anno. Questa è la fase più intensa, dicono i meteorologi. Le città italiane da bollino rosso salgono a 4, mentre domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi.
1: Mamma.
0: Verranno toccati nelle zone interne della Sardegna, ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. E poi il calcio: stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali, alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina, e da oggi si entra dunque nella fase dell'individuazione invece del nuovo commissario tecnico dell'Italia, ha detto ieri il presidente federale Malagò. È l'altro nome che è spuntato nelle ultime ore dopo quello di Conte, Mancini, Pioli, è quello di Pirlo. Ma in cuor nostro, i tifosi italiani, in cuor proprio noi tutti i tifosi, speriamo i nomi più altisonanti, per carità, tutti i nomi importanti, quelli citati, ma che ne so, un Ancelotti che viene esonerato dal Brasile e viene all'Italia, dice, sarà l'ideale. Ma il nome che è più desiderato dai tifosi azzurri è quello di Pep Guardiola. Riusciranno i nostri eroi, che ne so, a portarlo a casa? La vediamo molto difficile, anche perché lui stesso ha dichiarato di voler stare fermo un anno, poi costerebbe troppo, secondo me.

0: Non letting go, Tiny Tempa con Jess Glynn nei mattinieri di Kiss Kiss. Sì. Buongiorno ragazzi, siete pronti? Laritti, sei pronta?
1: E sono pronta.
0: Tocca a voi i messaggi nella raffica dei mattinieri, sigla.

0: anche oltre Italia, che sono tanti gli ascoltatori che ci seguono all'estero. Fate sentire chi siete, nome, città, mattinieri, perché, con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ragazzi, poi qual è la categoria che va salutata? E senza di voi l'Italia non produce, perché? Che cosa è che non succede? Senza di me solo il lattaio, non c'è il latte, ecco, non avrete latte nelle vostre case. La Leti, senza di me
1: stare meglio,
0: sì, staresti meglio. Sei sempre molto carina. Mi sentiamo rapica. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Max. Buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Claudio da Augusta. Si va al lavoro come ogni mattina.
0: Dai, Claudio.
2: Animo, animo.
0: Senti, ma abbiamo ricordato il numero, scusa. Le puoi ridare, grazie.
1: Posso? Certo, 347 490 0042.
0: Buongiorno Mary.
3: Sì, sono Mary. Vai. E oggi accompagnato dal mio collaboratore Salvo. Andiamo verso Santa Casa di Militello.
0: Dai, buona giornata.
4: Ciao mattinieri, buongiorno Carlo D'Aversa.
1: Ciao Carlo.
4: Dalle 2:30 sveglio, direzione Benevento. Oggi fine lavoro, poi direzione Roma a vedere il reverendo Marilyn Manson.
0: Bello, bello.
5: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
5: Gommone da Campo Basso.
0: Ciao Sgommone.
5: Camionista.
0: Dai.
5: Saluto il collega Lecchino. Viaggio.
0: Tutti ce l'hanno, collega, così. Lo volevo salutare. Anche no, volevo capire. L'ascoltatore prima ha detto: vieni a vedere Marilyn Manson. Ho capito bene. Melfi, andiamo.
6: Buongiorno, pronto. Mattinieri. Un saluto da Serpente da Melfi. Dai, oh yeah.
0: Oh yeah, pronto.
6: Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti. Direzione lavoro Antonio dei Fratelli Barracuda. Vi augura buona giornata a tutti. Animo.
1: Animo!
0: Oh, pronto! Buongiorno!
7: Ecco, buona giornata! Marino da Bergamo, ciao Leti, ciao!
0: Ciao Marino, un saluto! C'è Marilyn Manson stasera!
1: Sì.
8: Buongiorno mattinieri, Daniele da Vittoria! Guarda Max cosa ti ho inviato! Ho trovato la spiegazione alle nostre pance, guarda!
0: Ah, le pance, la spiegazione alle sulle pance, da cosa sono dovute? Vabbè,
9: ciao,
0: buongiorno!
9: Max, ciao la Leti, sono Francesco da Bitonto. Sono mattiniero perché come ogni mattina vado a lavoro in un'industria che fabbrica cuscinetti a sfera. Oh. E grazie a me il mondo gira. Animo.
0: È vero, come faremmo senza cuscinetti a sfera? Mario, buongiorno.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Animo. Sono in viaggio da Lesina, provincia di Foggia, a Napoli. Ho lasciato la mia famiglia a Lesina in vacanza e io vado al lavoro e tornerò nel prossimo weekend. Animo ragazzi!
1: Animo!
0: Anche tu però potrai godere della tua vacanza, sei solo sì. A casa, capirai, pronto?
11: Buongiorno Kiss Kiss, Mario. Ciao. Da Cosenza, autista. Un saluto al biondo e al galletto. Oh,
0: li salutiamo anche noi, che nomi simpatici che hanno i vostri colleghi, no? Poi facciamo una puntata sui nomi.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
1: Ciao.
12: Io sono Monica da Bassano e sto andando a lavorare. Mancano 2 giorni e poi si va in ferie. Ciao.
0: C'è il rinnovato entusiasmo quando devi andare in ferie, vedi? Va bene ragazzi, mi sa che abbiamo finito, però come sempre ci chiedono la Leti una chiusa d'effetto. Te la sei preparata stamattina?
1: No, non me la sono preparata stamattina. Vuoi una chiusa d'effetto?
0: Sì, chiusa d'effetto.
1: Che tipo di chiusa d'effetto vuoi?
0: Che sparisci, che ne so.
1: Ah, devo sparire, vabbè, ciao. Sì.

0: Chissà a te, che oggi per curiosità hai letto l'oroscopo e speri davvero che abbia ragione. Chissà a te, che non dimenticherai mai questa data. Per la prima volta hai detto ti amo. Ti amo, ti amo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss.

0: ce la possiamo fare al momento di Poli e la polemica. Dove la polemica è la Leti,
1: sì,
0: la tipo
1: certo.
0: polemica, quindi un po' schierarsi dal punto di vista di Max o della Leti. Sono storie, infatti l'attualità che ci coinvolgono tutti e ci dividono anche, perché dal 7 giugno, ricorderete, sono entrate in vigore in Italia le nuove norme sulla trasparenza salariale che cambiano profondamente il rapporto tra lavoratori e aziende, e anche insomma, riguardo agli stipendi in particolar modo. Chi si candida per un lavoro deve conoscere la retribuzione o la fascia di stipendio già nell'annuncio o comunque prima del colloquio.
1: Sì,
0: le aziende non possono più chiedere quanto guadagnavi nel precedente lavoro. I dipendenti possono chiedere informazioni, diciamo, sui livelli retributivi medi di chi svolge le tue stesse mansioni eventualmente. E le aziende con almeno 100 dipendenti devono monitorare e rendere conto del divario retributivo, anche gender gap,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Uomo-donna.
0: Attenzione però, nasce qui già la prima polemica. Non significa che domani potremmo sapere appunto che Mario, il nostro collega, prende esattamente 2347 euro al mese. No, perché la legge sulla privacy individuale tutela questo aspetto. Però oggi, insomma, ragazzi, avete capito, dovete essere sinceri. Oggi parliamo di soldi. Lo stipendio dei colleghi dovrebbe essere pubblico o no? È giusto sapere quanto guadagna il collega che fa il tuo stesso lavoro o è sbagliato? Cioè, diteci da che parte state. Sì, la trasparenza elimina i favoritismi. No, lo stipendio è una questione privata. E motivate pure, se volete, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ma volevi aggiungere qualcosa?
1: Ah, io so per la posizione A. Perché io voglio devo sapere chi è a fianco a me che fa il mio stesso identico lavoro, che stipendio ha.
0: Mi dispiace, è una questione privata lo stipendio, anche perché ognuno di noi ha capacità contrattuali diverse, anche in base all'esperienza, in base
1: sì,
0: a come...
1: Ma posso sapere di base quanto prendi? Perché anche la base a volte cambia.
0: Sì, ma quello si può sapere a livello aziendale, la media,
1: sì,
0: range di quella,
1: la media
0: di
1: non
0: quel
1: è
0: ruolo.
1: Allora, la media, come vabbè. Dici te, se 1 a 5, 1 a 2 la media, però quello rimane avere due, cioè quello rimane.
0: Guarda, l'istante ci hanno scritto: Andrea da Verona, vorrei sapere quanto guadagni il collega che passa metà giornata al distributore del caffè. Ecco. Se prende più di me, almeno cambio distributore. Andrea da Verona, buongiorno, grazie. Ragazzi, allora si deve conoscere o no lo stipendio del collega? E vi cambierebbe qualcosa? Oppure direste volentieri quanto guadagnate o lo avete fatto? Messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, facciamo un po' di polemica, insomma. Deve esserci la trasparenza salariale, tutti dobbiamo conoscere lo stipendio degli altri o no? Lo stipendio è un fatto privato. Quanto guadagno, anche a parità di ruoli, sono fatti miei. Ecco, che ne pensate? Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: ragazzi. Buongiorno. Questa è Radio Kiss Kiss, siete con i mattinieri, ricordate, su Kiss Kiss ogni mattina dalle 5 alle 7. Siate sinceri. Se domani doveste scoprire che il collega seduto accanto a voi guadagna 500 euro in più facendo lo stesso lavoro, continuereste a salutarlo col sorriso?
1: Ma no, ma vedi, però non te, aspetta,
0: nascono i conflitti così.
1: Sì, però non te la devi prendere con il collega, ma magari col datore di lavoro, sapendo che quello guadagna 500 euro in più, magari ti dà anche il coraggio di andare dal datore di lavoro e dire: ma perché quello guadagna 500 e fa lo stesso lavoro?
0: Di questo stiamo parlando, perché anche la Commissione Europea ha spiegato il motivo della riforma, no? Che ha stabilito la trasparenza salariale, diciamo nel range, ma non puoi sapere esattamente il collega quando guadagna. Perché alcuni lavoratori negli anni hanno scoperto solo dopo tanto tempo, dunque, che un collega con lo stesso lavoro guadagnava molto di più, e quindi c'è rabbia, rammarico. Però la trasparenza salariale, giusto o no? Cioè, tutti dobbiamo conoscere lo stipendio degli altri o è privato?
2: Dall'alba di Giovinazzo un caloroso buongiorno a Max e Leti.
1: Oh, buongiorno. Vai, vai.
2: Max, secondo me lo stipendio dovrebbe rimanere una cosa, diciamo,
0: privata.
2: Per evitare di creare pettegolezzi e strascichi al lavoro,
0: capito? Poi c'è chi dice: sì, potrebbe essere pubblico lo stipendio, ma solo nel pubblico.
3: Buongiorno mattinieri.
0: Ho capito.
3: Anima ancora una volta.
0: Ciao.
3: Sono Mario.
0: Ciao,
3: soltanto
0: Mario.
3: Nel pubblico, secondo me, è necessaria questa trasparenza. Nel privato, invece, ciascuno è libero di andare a lavorare

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13.750.
6: €13.750?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 799, TAG 1181, rata finale €9.705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.750.

0: 14 quasi e 30 di questo martedì 14 luglio. Noi oggi stiamo dedicando la puntata di Dedichissa a quelle fissazioni che tutti quanti noi abbiamo, chi più chi meno, chi un po' più ambigue e chi un po' più semplici.
1: Andiamo allora dal telefono da Chiara, che ci vuole dire qual è la sua fissazione. Pronto?
2: Ciao, pronto.
1: Ciao, Chiara. Buon pomeriggio. Chiara, cara Chiara,
0: rientri tra le fissazioni ambigue o quelle più semplici?
2: Allora, in realtà parlando con persone poi mi sono resa conto che questa è una fissazione ambigua, che però hanno tante persone.
1: Allora, aspetta Chiara, ti fermo. Amici, se state seguendo Radio Kiss Kiss, se ci state guardando in televisione, sentite la fissazione di Chiara e poi diteci se anche voi avete la sua fissazione, prego.
2: Allora, io devo camminare dentro le mattonelle, che siano piccoli, piccole, grandi, devo camminare le mattonelle.
1: Ma ci salti anche sopra?
2: A volte sì, se sono sola sì.
0: Ok, e se prendi il bordo che succede? Penalità.
2: No, se prendo il bordo succede qualcosa di brutto.
1: Ok, ce l'ho anche io questa fissazione, io però lo faccio con la lava. Cioè dico, c'è la lava, non devo prendere la lava, il bordo è la lava, quindi cerco di entrare all'interno delle mattonelle.
0: Ecco, scusa, esatto. Batman. Chiara, scusami, per chiudere, quindi a casa tua avete montato mattonelle grosse per far facilitare la tua camminata?
2: Sono enormi a casa.
0: Avevo dubbi.
2: Però lo rende ancora più difficile, perché da una mattonella grande poi devo andare direttamente all'altra, non ci puoi camminare due volte lì.
0: Giusto, cioè quando metti il piede poi devi andare dall'altra parte.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Chiara, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
2: Grazie a voi, chi schissa a tutti.
1: Chi schissa a te. Se c'è qualcuno che ha la stessa fissa di Chiara, si faccia avanti.
4: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Dedichissa con Marco e Raff.

0: Io ho la stessa fissazione di Chiara. Cammino pure io dentro le mattonelle.
1: Ottimo, quindi la nostra ascoltatrice che prima ci ha chiamato e sta partecipando al programma non si sente sola, perché mi sembra di capire che tantissimi altri ascoltatori hanno la fissa delle mattonelle, di entrare all'interno delle mattonelle.
2: Sì, infatti qualcun altro ci ha scritto su WhatsApp: anch'io ho questa fissa per le mattonelle, ma devo dire mi sta passando, perché poi sai, le fisse vanno anche periodi, ti vengono, un po' ti passano, poi ti tornano.
3: Ciao Marco e Raff, sono Antonio da Foggia. La mia fissa è condare le mattonelle che ci sono. Ho anche i pezzi del parquet, sempre da contare.
1: E quanto è, cioè, quanto arrivi? Cioè, se conti mattonelle, i pezzi del parquet a casa, cioè perdi una giornata intera. Non so se è peggio questa fissazione, è peggio la fissazione di un cittadino britannico che pronuncia la parola sorry circa 8 volte al giorno. Vabbè. Lui, se non pronuncia sorry 8 volte al giorno,
2: sì, ma penso quella sia una media.
1: Felice.
2: Io penso quella sia una media in generale degli inglesi, perché hanno un po' l'intercalare.
1: Cioè,
2: no?
1: Se cammina per strada a Londra e va a sbattere contro un inglese, la prima cosa che gli...
2: Sorry.
1: Se lo pronuncia per 8 volte non è felice.
4: Io non ho particolari fisse, ma vi racconto quella del mio ex marito. Andavamo a letto, beveva un sorso d'acqua, sistemava le ciabatte allineate, sì, si metteva un velo di burro cacao e si metteva a dormire. Dopo un po' questa cosa non l'ho più sopportata. Ciao, un bacione.
1: Lo hai lasciato per questo motivo, per il burro di cacao, no, per le pantofole, per il letto?
2: No, non penso, perché poi ti abitui alle fissazioni anche degli altri, in questo caso anche del compagno.

0: Tiziano Ferro, cuore rotto su Radio Kiss Kiss, musica più bella. E anche un'altra fissazione di un nostro ascoltatore che dice: ciao Marco, ciao Raffo, ciao. Sempre la fissa per le pantofole, non giro mai scalzo in casa mia.
1: Continuiamo a parlare di fissazioni, intanto la musica più bella la premiamo col nuovo pezzo di Giselle, il titolo è

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Kiss, kiss.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Yes, yes.
7: Hai fame?
6: Sì.
7: Molta?
6: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
7: Fritto?
6: No.
7: Croccante?
6: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
7: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Yes, yes.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead. Musica più bella, Radio Kiss Kiss, Olivia Rodrigo. Ciao gente, siamo Marco e Raffa, 14:44. Stiamo dedicando la puntata di oggi alle fissazioni. Prima al telefono una nostra ascoltatrice, Chiara, ci ha raccontato la sua, ovvero che a casa ha fatto montare delle mattonelle belle grosse perché lei ci deve camminare proprio dentro e non può toccare il bordo.
1: Uai, allora Chiara fa gli affondi a casa, non cammina.
0: Beh, che dire di Chiara?
2: Sì, in effetti potrebbe.
3: Ha una vita particolare, noi ascoltiamo ma non giudichiamo. Qual è la vostra fissazione? Andiamo subito al telefono da un altro ascoltatore. Pronto?
0: Pronto, Daniel?
4: Pronto, sì, salve.
3: Ciao. Eccolo. Daniel, benvenuto alla radio. Qual è la tua fissazione? Anna Chiara ci dice che tu c'hai più di una fissazione. Prego, spiegacele.
4: Allora, sì, c'ho più di una fissazione. Inizialmente sembrava una cosa normale per me, no? Cioè, tipo, tra le tutte, lavoro come corriere, quindi salgo e scendo dalla macchina tantissime volte al giorno.
3: Ok.
4: Quindi una delle fissazioni è sbattere i piedi prima di salire in macchina.
3: Perfetto,
4: no?
3: Magari per pulire i piedi e per non sporcare la macchina.
4: Sì, in effetti.
3: La seconda?
4: La seconda è, di nuovo, parcheggiarmi per quanto riguardano le macchine, no? Il mio istruttore auto all'epoca mi disse che tu, quando arrivi da qualche parte, calcola che c'hai tutto il tempo del mondo, mentre quando stai per andare a casa, quando vai via, devi andare di fretta, no?
3: È vero.
4: Quindi mi parcheggio sempre a retromarcia, nel modo in cui è più facile, diciamo, per partire in avanti e andare via.
3: Ah, però non è una fissazione parcheggiare cioè l'auto si parcheggia da lì.
5: Non ho capito.
0: Ti spiego io, Gioschi, che non
3: hai ragione.
0: Lui dice, visto che quando devi uscire vai sempre di fretta, lui si mette sempre a retromarcia, così ha il, diciamo, il lato davanti dell'auto sempre rivolto, esempio, verso l'uscita, così esce più facilmente, più velocemente.
3: La terza fissazione, prima di salutarci?
4: E la terza sono i fili del caricabatteria, ripeto, anche per il mio lavoro, sempre col telefono sotto carica, e di stringerlo nel modo adeguato, no? Di non stare dopo un quarto d'ora per trovare i cavi del caricabatteria.
0: Ah, ok.
6: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
0: Vabbè, allora Daniel, grazie per averci raccontato le tue fissazioni. Devo
4: grazie
0: dire, più che ambigue, rientrano in fissazioni comuni, secondo me, di tutti noi.
3: Grazie per averci chiamato, chi schissa
4: a
3: te, caro Daniel.
4: Chi schissa a tutti.
0: Ciao.

0: Ecco, questa canzone casca a fagiolo nella musica più bella si chiama Cattive Abitudini, e noi che stiamo parlando un po' di abitudini anche particolari, strane, normali, insomma l'aggettivo ce lo mettete anche voi, vorrei subito andare al telefono, Raffa, da questo nostro ascoltatore,
1: sì,
0: perché ci parla di un'abitudine o comunque fissazione legata alla carta igienica che secondo me è diffusissima.
1: Come ti chiami, pronto?
2: Ciao Marco, ciao Raff, sono Francesco da Napoli.
1: Francesco, benvenuto alla radio, piacere di conoscerti, piacere di parlare con te. Parlaci della tua fissazione per la carta igienica.
2: Sì, praticamente ogni volta che entro in un bagno io controllo che il rotolo di carta igienica sia messo nel verso giusto, quindi con la carta che guarda in avanti e non indietro verso il muro.
1: Bravo, scusate, Francesco, ma il verso giusto grande non è dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso.
0: No, cioè no, la carta deve guardare te quando la strappi, non deve stare rivolta verso il muro.
1: No,
0: quando
1: deve
0: la
1: stare rivolta verso il muro.
0: Assolutamente no, infatti io quando vengo a casa tua a volte cambio il verso, tu non te ne rendi neanche conto.
1: Veramente?
0: Sì, che mi dà fastidio vedere. No, Francesco, non so se anche a te fa questo effetto, cioè che dà proprio fastidio, sì, e lo cambi.
2: Mi prude il cervello, sì, sì.
0: Pure a me,
2: giro
0: pure
2: te. A me. Giro te.
1: L'importante è che non ti pruda altro, guarda, a questo punto, se parliamo di carta igienica.
0: No, no, no, certo, certo, voglio dire. Quindi scusami, quando vai a casa di qualcun altro, lo cambi e avvisi?
2: No, no, senza avvisare, lo faccio e basta.
0: Applauso per favore a questo nostro ascoltatore che ha questa stessa
1: quindi
0: mia fissazione.
1: Il verso corretto della carta igienica è da sopra e non da sotto.
2: Esatto, esatto.
0: Sì, sì, sì, sì. Anche
2: la
0: perché
2: carta deve guardare te.
0: Anche perché, voglio dirlo, questo metodo è brevettato già dal 1800, proprio l'avevo letto prima, 1891, che mostra chiaramente che il verso corretto è da sopra.
2: Concordo perfettamente.
0: Perfetto. Signori, e allora per tutti quelli che ce l'hanno al contrario, il brevetto dice l'opposto.
1: Grazie.
3: Problemi, problemi.
1: Grazie
3: problemi.
1: Per aver condiviso la tua fissazione, kiss a te.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Se anche voi avete una fissazione con la carta igienica e non solo, ci potete scrivere o mandare una nota vocale al 347 490 0042 perché vogliamo scoprire le vostre fissazioni.

0: Anche se il pezzo è uscito nel 1989.
1: Sì, però ragazzi, veramente qua stiamo parlando di un pezzo bellissimo, emozionante, anche un po' nostalgico a tratti, perché infatti parla proprio del desiderio di tornare a casa, non una casa qualsiasi, non un posto qualsiasi, ma Kingston Town, che è proprio anche il titolo di questa canzone che fa la storia della musica.
0: E allora, metaforicamente parlando, voliamo con UB40 su Radio Kiss Kiss. Il pezzo appunto è Kingston Town.

0: Devi dire che
1: aspetta, fai finire di cantare, che questa è la melodia.
0: 1989. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, questa è Radio Kiss Kiss, è iniziata la seconda ora nel migliore dei modi con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi Imperatore in regia, un'altra ora insieme, un'altra ora a parlare di fissazioni.
2: Comunque sì, perché onestamente prima l'ascoltatore al telefono ci ha parlato della sua fissazione legata alla carta igienica e quindi Raff, ti dico sì, parecchi nostri ascoltatori hanno la fissa del verso, chiamiamolo giusto, va, della carta igienica, quindi devo dire io e lui non eravamo gli unici.
0: Quindi per ora ci sono i fissati della carta igienica e molti come noi fissati con l'automobile. Inizia la seconda ora, Irama con Cabana.

0: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Io sono fissato le luci, proprio le luci inutilmente le odio. Non sopporto le luci accese quando non c'è bisogno. Addirittura la mia moglie mi fa sempre, ci stanno le scale per andare giù nel rustico, che praticamente accende le luci, quasi quando arriva in fondo gliele spengo. Dice, alla fine mi fa cascare di sotto.
1: Guarda, però, diversamente da te, due italiani su quattro, quindi tu non fai parte di questi due italiani su quattro, prima di dormire decidono di accendere la luce del bagno, e quindi di conseguenza questa è una cosa che ti irrita ed è una fissazione di due italiani su quattro rispetto, diciamo, alla tua fissazione, che è quella che proprio non sopporti le luci accese.
2: Vabbè, anche lì poi è una questione di consumo, insomma, entriamo anche in altri discorsi. Se entriamo per esempio nella fissazione dell'ordine e del disordine, c'è una nostra ascoltatrice, non si firma, che dice: ho proprio una mania dell'ordine, quando vedo qualcosa in disordine devo sempre mettere a posto, anche se fosse uno scaffale del supermercato.
1: Vabbè, quella secondo me non è una fissazione dell'essere, cioè fa più parte del carattere. Le fissazioni non fanno parte del carattere, cioè le fissazioni fanno parte delle persone, in base a come sei cresciuto, in base a quello che hai vissuto, in base a quello che i tuoi genitori ti hanno trasmesso. Tu hai determinati tipi di fissazioni. Io per esempio, se tocco il braccio sinistro due volte con la mano destra, devo toccare il braccio destro con la mano sinistra due volte.
2: Quindi là è una questione di numeri, perché guarda, ci sono delle fissazioni legate ai numeri.
1: Se ora tocco il mouse così, devo toccarlo due volte.
2: No, se fai così forte lo spacchi il mouse.
1: Uno, due.
2: Il senso è che devi toccare due volte, ovviamente sempre con la stessa mano. Allora, stiamo dedicando la puntata di oggi di The Kiss proprio alle fissazioni. Se ne avete una comune, una un po' più ambigua, o magari per voi è normalissima, ditecelo, perché appunto parliamo di questo.
1: Ciao Marco Raffo, fissazione che io ho: cenare tassativamente alla stessa ora ogni giorno. Se si cena alle 20 e per un imprevisto si slitta alle 20 e 20, si rischia lo svenimento per fame psicologica.

0: Buongiorno Max e Raff. Ma io ho anche la fissa.
1: Ferma un attimo, blocca Gioschi.
2: L'ho sentito, ma ha chiamato
1: sentito
2: Max.
1: Bene.
0: Sì, buongiorno sì. Max e Raff. Ma io ho anche la fissa quando entro in macchina.
2: Sono Marco.
1: Sto malissimo, Max e Raff.
2: Sono Marco.
1: Marco.
2: Vabbè, fa uguale.
0: Buongiorno
2: sentiamo.
0: Max e Raff. Ma io ho anche la fissa quando entro in macchina di aggiustare le bocchette dell'aria. Devono essere perfettamente allineate, tutte perfette.
2: Ah, è vero,
0: però
2: questa
0: mi nervosisco.
2: È vero, è vero, questa è una fissa.
3: Le bocchette intende...
1: E dove esce l'aria?
3: Le alette dell'aria condizionata.
2: Sì, di pollo. Sì, dove esce l'aria condizionata?
3: Cioè che devono essere inclinate tutte quante alla stessa...
2: Posizione.
3: Identica angolazione, no? Altrimenti poi non può mettere l'auto in moto. Ce l'ho anche io.
0: Max e Raff.
2: No, basta. Basta, Caspetto.
3: Max no, Gioschi.
2: Invece Raff, guarda, Filippo ci ha scritto il suo messaggio. Dice, io ho la fissazione delle tapparelle. Cioè, prima di andare a letto, se sono poco aperte, mi innervosisco e non riesco a dormire. Quindi le devo chiudere completamente.
3: Vabbè, questa cosa delle tapparelle però non tutti, secondo me non è una cosa che si possono rispecchiare tutti quanti per il semplice motivo che non tutti hanno le tapparelle a casa.
4: Ciao Kiss Kiss. La mia fissazione è dormire completamente al buio, non ci deve essere la minima luce.
3: Allora, la fissazione di dormire al buio io ce l'ho a giorni alterni, cioè alcune volte sì, altre volte no. Dipende da che cosa ho visto prima di andare a dormire. Se ho visto un film, un thriller, se ho visto un horror, se ho visto un film che mi mette ansia, devo dormire con la luce accesa. Non so se è una cosa che fanno anche i nostri ascoltatori, Marco. Altrimenti al buio totale, ok, dormo sicuramente prima.
2: Sì, diciamo che quella più che una fissazione anche rientra anche in un'abitudine, no? Cioè nel senso ti abitui a dormire con la luce o senza. Comunque avete capito, stiamo dedicando la puntata di oggi a questo, quindi vi chiediamo qual è la vostra fissazione al 347 490 0042.

0: Siamo subito al telefono da una nostra ascoltatrice che ci sta seguendo, sta seguendo la puntata di oggi dedicata alle fissazioni, e Laura dall'Isola d'Elba ci vuole dire qual è la sua fissazione. Pronto?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao, ciao Laura, raccontaci un po'.
1: Io devo scendere o salire le scale se sono in compagnia con la stessa gamba della persona che ho accanto.
0: Quindi se la persona che è accanto inizia a scendere le scale o a salire le scale con la gamba destra.
1: Certo, io devo scendere, ovvio, devo scendere con la stessa gamba.
0: Quando hai scoperto questa fissazione?
1: Quando una volta mi sono fermata, io ho pensato, no, non è la stessa, sarà stato un bel po' d'anni fa.
0: Okay. Non ho mai perso. Scusa, cosa succede se la persona con la quale stai salendo le scale inizia a salire le scale con la gamba destra e tu inizi a salire le scale con la gamba sinistra?
1: La cambio. Ah, cosa succede laddove non cambiassi gamba?
2: Esatto.
0: Ma in tilt?
1: No, così sai, è proprio patologica. No, solitamente lo faccio con le persone che sono molto vicine a me. Cioè, se è un passante non mi interessa, però se è qualcuno di casa,
2: okay,
1: mi fermo un attimo e riparto con la gamba giusta, o ne salgo due alla, cioè il secondo e il terzo scavallo in modo di tornare
2: chiaro, così vai al ritmo.
1: È chiaro. Mi sembra anche abbastanza normale.
2: Certo. Laura, quindi ci sembra di capire che tu sei sempre un passo indietro gli altri per vedere come camminano, in questo caso come salgono, scendono le scale.
1: No, con l'occhio, do l'occhio.
2: Dai l'occhio, butti l'occhio.
1: Anche se siamo vicini.
2: Questo non vale per la passeggiata, invece, vale solo per le scale.
1: Oddio, no, non è che me ne mettete un'altra ora.
2: No, non lo so. Ti prego,
3: io chiedo.
2: No, non lo so.
1: No, okay.
0: Senti, ma tu quanti anni hai, Laura?
1: No, dai, 51.
4: Il mio!
2: Adesso, Raffa, io già immagino te e Laura salire le scale insieme
0: e
2: in
0: anche
2: combo.
0: Oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
1: bravi
2: ciao Laura, grazie,
1: ciao, buona giornata.
2: Vedi,
1: ciao.
2: In sync all'Isola d'Elba, appunto, da dove è Laura, le scale di casa, tu e lei che è anche il tuo target.
0: Mi mancava comunque questa fissazione, cioè sentire la fissazione di questa nostra ascoltatrice Laura mi apre un mondo. Magari anche io oggi, quando inizierò a salire le scale, scendere le scale, magari con te Marco, se tu inizio la gamba destra, io dirò un calcio e cadi.
2: Perfetto.

0: Chi schissa te che anche se devi fare un viaggio di 3 giorni, in valigia ci metti tutto l'armadio. Chi schissa te che ultimamente sono giorni stressanti, ti servirebbe un bel massaggio rilassante. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander.

0: Che brutta cosa da dire a una persona. Spero di non incontrarti mai più. Immagina salutarsi così. Bella intanto Noemi, tu cosa fai questa sera nei Corrieri di Kiss Kiss?
1: Allora, abbiamo detto dobbiamo salutare una nuova amica.
0: Sì?
1: Quanto durerà questa scherzata?
0: No. Ci sono nuove leve.
1: Sì,
0: qui
1: allora, perché dovete sapere che in squadra è entrata proprio di fronte a noi Livia. Andiamo a spiegare chi è Livia? Cosa ci fa qui? Perché dovrà essere vessata da noi?
0: No, perché siccome noi siamo una radio che sta sempre sul pezzo, e allora abbiamo bisogno di gente che sta sul pezzo. Livia è una ragazza in gambissima che si occupa di tante cose che riguardano la comunicazione e ci aiuterà ad essere ancora più comunicativi di quanto già siamo.
1: E questa è, diciamo, la finzione.
0: Ok.
1: Diciamo adesso la verità.
0: Quale sarebbe la
1: verità? Lucilla si sta facendo vecchia.
0: No!
1: Non ci serve più.
0: Ma tu sei un pezzo di fango. Lanciagliela, vai, lanciagliela. No, ti autorizzo a farlo. Lucilla, lancia sta scarpa.
1: No, è bello perché poi adesso Lucilla sta accanto a Livia, fa vedere. Allora, ti faccio vedere il Corriere di Kiss Kiss, è un programma di intrattenimento dove Alfio e Ciro comunque hanno due ruoli diversi. A un certo punto siamo entrati.
0: Sì, insomma, abbiamo un po' così distrutto tutto il castello che aveva costruito Lucilla nel raccontare le gesta dei Corrieri.
1: Insomma, anche allora, voi, se volete far sentire Livia a casa, salutatela e ovviamente offendetela.
0: No, che offendetela? No? Ma
1: ragazzi, ma questo è un programma, dai, così, si fa così.
0: Vabbè, 347-490-0042, coordinate cifrate che vi possono servire per tante cose, non solo per salutare Livia. Perché tra poco, sempre in questo programma, un po' così,
1: ma gliel'hai detto che alle 5 deve tagliarmi la frutta.
0: Ma come fai? Non ti permettere.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Sai che mi sento ancora un po' al Kiss Kiss Way, no? Perché quando lo annunciavamo sul palco del Kiss,
1: infatti c'hai ancora la sabbia vicino ai piedi.
0: Quello perché siamo andati in posti meravigliosi sul mare. Allora ci dobbiamo rassegnare.
1: Allora,
0: Ciro,
1: cominciamo subito con la sigla della rassegnata stampa. Grazie Pasquale.
2: Rassegnata stampa.
1: Perché?
0: Sì, e stiamo parlando.
1: Che schifo è.
0: Come che schifo è? Scusa, tu passi quelle sigle terribili, adesso ti stai lamentando.
1: Ma è troppo didascalico, solo perché si parla del Canada.
0: Che cos'è? Giovanotto lì in regia.
1: Allora, attenzione, pensava di fare la cosa giusta, ma ha finito per far scattare un'emergenza. Un uomo in Canada, in
0: Ontario.
1: Non so perché mi è venuta così.
0: Si è
1: presentato davanti a una stazione di polizia con una granata tra le mani.
3: Per dire, ho trovato questa.
0: Ma come ti può venire in mente? Cioè, se tu trovi un ordigno, poi in questo caso inesploso della Seconda Guerra Mondiale, lo prendi tra le braccia, te lo carichi sul sedile posteriore della macchina, magari percorri anche una strada dissestata.
1: Ma perché lui dice, ma se sta qua da quasi 100 anni,
0: ma
1: no?
0: Nessuno l'ha toccato da quasi 100 anni.
1: Non è esploso, quindi io lo prendo e lo porto tranquillamente.
4: Giro, scusami, stai scherzando?
0: No, diciamo papà, sul serio.
1: Allora, tu che vai sempre in giro, che vai a pescare, se dovessi mai trovare un ordigno, non lo tocca, lascialo lì.
0: Tant'è vero che anche la polizia di Stato, della polizia dell'Ontario, ha colto l'occasione per dire a tutti quanti, no, per un messaggio a reti unificate: regà, se trovate un ordigno, Basta il pensiero. Non ce lo portate, tenetevelo a casa vostra, non lo portate.
1: Arriviamo noi, ecco.
0: Però prima o poi finiranno sti benedetti ordigni, perché ogni tanto riciccia fuori una notizia di gente che trova ordigni della Seconda Guerra Mondiale, ma quanti ce ne
1: ma
0: sono?
1: Ma quanti ne hanno buttati?
0: Ti dico io come andrà a finire.
1: Come andrà?
0: Per come stanno andando le cose. Finiranno quelli della Seconda Guerra Mondiale, e cominceremo a trovare quelli della Terza.
1: Sì, c'è un cretino.

0: Dragons a Radio Gli Schiss, la novità che arriva con Cioffi.
1: Arriva Cioffi, attenzione.
0: Che tra l'altro, ma diciamolo pure, lui oltre ad essere un bravo artista, sia io che Ciro abbiamo avuto la sensazione che sia proprio un bravo ragazzo. Ti ricordi quando ci abbiamo chiacchierato
1: no,
0: un po'
1: al tour? A me lui piace veramente tanto.
0: Ed è bella anche l'ultima, Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
9: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
14: Cosa?
9: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.
16: Kiss, kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

0: 16:48, i Corrieri di Kiss sono ancora all'interno della prima ora e ancora non abbiamo detto una cosa che, a proposito di rassegnazione stampa, sì, a me ha lasciato veramente sconvolto.
1: Ragazzi, sì, siamo molto rassegnati per la scelta del souvenir che Erdogan ha deciso di regalare ai suoi ospiti, dopo il meeting NATO.
0: Allora, c'è stata la due giorni del vertice NATO di Ankara e il presidente turco ha deciso di dare questo cadeau. Ankara ha dato questo cadeau a tutti gli intervenuti, a tutti i capi di Stato. Qual era il cadeau di grazia, Ciro?
1: Era una pistola. Pistola carica con dei bussolotti. Complimenti. No, c'erano veramente anche le iniziali, giusto?
0: C'era il nome inciso sulla
1: pistola. La personalizzazione.
0: Era personalizzata e anche con una dedica per la serie grazie per essere venuti. Questo è un pensiero gentile da parte mia.
1: È un po' come quando noi finiamo il programma e diciamo grazie per essere stati qui con noi e vi regalano una pistola.
0: Una bazooka.
1: Allora, problema poi qual è? È che molti capi di Stato nel viaggio di ritorno hanno dovuto fare delle scelte.
0: Sì, perché
1: la
0: poi
1: procedura per portare quest'arma e l'aereo era un po' un casino.
0: C'è un protocollo per far entrare le armi nel paese, nonostante poi c'era anche, come dire, un documento. Questa pistola veniva fornita con un documento che la esentava dai controlli, insomma, dalle restrizioni sull'export, fondamentalmente. La verità è che Erdogan ha detto una cosa, ha detto io l'ho regalata non per incitare alla violenza, ci mancherebbe,
1: non è mica figurati.
0: Uno fuori di testa, Erdogan.
1: Ma lasciati pregare.
0: Evitiamo incidenti diplomatici. No, lui ha detto è un regalo che fa riferimento chiaro all'industria della difesa turca.
1: Sì.
0: Ok? Per cui è solo per esaltare, ecco, la difesa turca e l'industria che ci lavora.
1: Ma la Meloni, la domanda, l'ha portata?
0: Sì, l'ha portata.
1: Ce l'ha?
0: Dove c'è? Ha detto che poi sarà donata direttamente, non so adesso, al...
1: Sarà protocollata e messa da parte.
0: Anche la von der Leyen.
1: In realtà noi siamo forti. Noi siamo forti.
0: E quindi?
1: E ce l'ho.
0: No, l'hai già presa tu. No, ma ho visto che la von der Leyen l'ha donata a un museo militare.
1: Ah, davvero?
0: E poi ci sono alcuni che non se la sono mica presa. Ha detto no, tienitela tu. Un po' come l'ordigno.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, grazie per il. Bastava il pensiero.
1: Basta
0: anche
1: il pensiero.
0: Questo,
1: abbiamo accettato. Grazie.
0: Comunque, il mondo è bello perché a

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: incontro direttamente dall'anno 1993.
1: Anno importantissimo perché sul lungomare di Vasto la mia famiglia aprì una busteria.
0: Una busteria?
1: Sì, sì. Una busteria, un negozio di buste per i matrimoni. La gente dice, devo mettere i soldi in una busta, mi date la busta.
0: Posso chiedere poi?
1: E noi davamo la busta,
0: e la busta una volta comprata, dove la mettevate?
1: Nella busta.
0: Che però si comprava comunque perché era una busteria, vedi, tutto mi torna.
1: Sì.
0: Vabbè, mi chiedo perché abbiate chiuso, ma non me lo chiedo troppo. Tears for Fears, in quell'anno, Break It Down Again.

0: Tears for Fears, il nostro History Kiss.
1: Allora, la seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss, sono le 17 in punto e Alfio è ancora qui con noi.
0: Veramente sono le 17 e un minuto in punto e sì, ho intenzione di restarci anche per le prossime due ore.
2: Angola.
0: Ma non vado mica via, io sto molto comodo da queste parti con il mio compare Ciro Lematola, sì. Anche per oggi avremo cose da raccontarvi che riguardano questo mondo un po' strano, molto molto strano, devo dire, faremo dei commenti al riguardo.
1: Quale mondo? Che stai dicendo?
0: Il mondo in generale, perché se vediamo un capo di stato
1: si spinge, non si tira,
0: con chi stai parlando? dicevo, se ci sono dei capi di stato che regalano pistole come souvenir, da qui si può solo scendere o risalire, e lo capiremo tra poco, sempre con Ciro e Alfio, i Corrieri di Kiss Kiss.

0: Shakira con Born a Boy su Radio Kiss Kiss, tra l'altro canzone che c'entra tanto con i mondiali 2026, di cui in qualche maniera parleremo. Ne parliamo
1: è
0: per
1: proprio la canzone dei mondiali.
0: Questo dicevo, che c'entra con i mondiali, e per questo motivo noi andiamo a parlare anche di mondiali.
1: Ma a proposito appunto di mondiali, ma tu hai visto, ovviamente la Norvegia, tutti sanno, è stata eliminata.
0: Sì.
1: Ma uno dei momenti più belli, a mio avviso, mi sono fatto malissimo.
0: Sì, ma non lo dire in radio.
1: Mi sono fatto veramente
0: tuoi.
1: Male.
0: Devi gesticolare di meno.
1: Praticamente Haaland, il numero
0: Holland.
1: Cioè, si sente male quello.
0: È come Tom Holland, l'attore. Lui invece è Erling Haaland. Ok. Vabbè, il bomber
1: anche,
0: del Manchester City.
1: Abbiamo anche un video, se possiamo vederlo, ragazzi della regia. Bello, perché lui torna in Norvegia, scende dall'aereo e ha un souvenir che ha comprato in Canada.
0: Okay.
1: Ma che cos'è sto souvenir? Diciamolo.
0: Il souvenir è un procione imbalsamato.
1: Un procione
0: completamente imbalsamato.
1: Con una bottiglia di whisky tra le zampe.
0: Io ho letto un po' i commenti sotto il post.
1: Ragazzi,
0: sono
1: bellissimo.
0: Veramente.
1: È stato. L'ha pagato $750.
0: Ah, niente, praticamente.
1: Ed è ragazzi, è proprio figo. È bellissimo.
0: È bellissimo. No, ma io, però, per carità, sto solo pensando che ovviamente non tutti hanno lo stesso parere riguardo gli animali imbalsamati. Tant'è vero che poi sotto il post su Instagram. I commenti sono distruttivi.
1: Ma nei confronti suoi? Perché? Scusami.
0: Perché immagina gli animalisti. No, immagina gli animalisti, ma non solo gli animalisti, anche semplicemente gli amanti degli animali.
1: Io ho capito, però voglio dire una cosa, ma comunque procione è già morto.
0: Ma non vuol dire niente, è proprio simbolicamente che... Cioè,
1: ho capito, simbolicamente, ma questi solo perché sono delle star mondiali.
0: Che senso hanno gli animali imbalsamati? Perdonami,
1: Che senso hanno? E allora che senso hanno quelli lì che li vendono? Scusami.
0: Non
1: fanno
0: so.
1: Compagnia, stanno là, tu ci parli, scusami. Che senso ha? Allora, che senso ha un libro che già hai letto e lo tieni lì?
0: Ma no, ma che c'entra? Ma non hai distrutto nessuna vita? Cioè, molto spesso.
1: Ma mica l'ha distrutto lui, che leggiamo.
0: Ah, dici, trovano il coso morto e non lo
1: certo.
0: No, ma no, figurati.
1: Ma tu dici che lo fanno apposta?
0: Molti per venderli, sì, sicuramente. Vabbè, comunque, niente, io sono un po' contrario.
1: Hai fatto scendere la tristezza.
0: No, è che sono contrario, mi dispiace.

0: pomeriggio così riconciliato con il mondo e con le sue creature, tutto grazie ovviamente anche al sound di Gaia con
1: Mossa Rossa. Che notizie che ascolto così,
0: allora,
1: buttate lì.
0: Volevo solo chiederti, sì, da che parte ti metti tu con questa faccenda dei souvenir che no, poi uno si porta a casa,
2: allora,
0: dalle vacanze?
2: Allora, il concetto dei souvenir, ragazzi, sì, è molto bello perché viaggiare è fantastico. Ovviamente,
0: certo,
2: noi siamo vicini a tutte le attività che vendono souvenir, le calavite, eccetera, eccetera. Ma spesso, però, al di là dei souvenir, proprio i regali in sé che arrivano a casa, no? Perché mi state ridendo?
0: No, perché sto ascoltando te e sono d'accordo con quello che dici tu. Sti regali che ti arrivano a casa.
2: Spesso, ma non combaciano con i tuoi gusti. Quindi ti trovi un regalo a casa che dici. E mo che me ne faccio?
0: Allora, il souvenir che ti viene portato dalle vacanze non ha bisogno di incontrare nessun gusto solitamente, perché o è il magnete da frigo, sì, e uno non è che nella vita gli piacciono le calamite, se lo mette appiccicato al frigo.
2: No, però ce ne sono tante. Ad esempio, ti faccio un esempio, no?
0: Sì.
2: Quando vai nei paesi etnici,
0: sì,
2: molti portano la maschera etnica.
0: Ah, è vero!
2: Dici, ma non è che,
0: che
2: solo
0: brutte,
2: perché sei andato in Egitto, solo perché sei andato da quelle parti, che mi devi lasciare sta maschera etnica, ma Roma la mette, sta,
0: e dove me la mette?
2: A parte che mi fanno paura,
0: no,
2: le
0: poi
2: maschere.
0: Ci sono quelli che amano l'etnico, magari possono anche apprezzare, però la verità è che siamo tutti, signori, dai, voi che siete all'ascolto, dico, siamo tutti pieni di souvenir che ci ha portato qualcuno da città in cui noi non siamo mai stati e che esporle è anche un pazzo, ma relativamente il suo,
2: ma
0: perché.
2: Tu mi dicevi una cosa bellissima, che tua madre fino a qualche tempo
0: mia nonna
2: aveva il frigorifero,
0: sì,
2: tappezzato di calamite, però solo di città
0: polacche. Solo di città
2: polacche. Perché c'era la signora che lavorava da lei.
0: Sì, sì, sì.
2: Ogni volta che tornava in Polonia, tornava.
0: Ogni volta che andava via e tornava, le portava queste calamite che lei fieramente, tra l'altro, appiccicava al frigo. Vabbè, questo per dire, poi c'è chi ti porta il cavatappi.
2: Cavatappi è utile, ragazzi, non scherzare.
0: La boule de neige dall'Egitto. Ma che senso ha la boule de neige con le palle? Vabbè, comunque, giusto per. Ho la maglietta.
3: E voi c'è anche pesce e spada.
0: No, anche quello. Tra poco con voi parleremo di souvenir che vi portano a casa e che brutti che sono. Legend.

0: Kiss a te, che per inquinare meno hai iniziato ad andare in bici e adesso non ne puoi più fare a meno. Kiss a te, che sei un eroe di tutti i giorni. Se vedi dei rifiuti, li raccogli e lasci l'ambiente pulito. Pulito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Nen. La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Kiss, kiss.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio Renault

0: a cantarla male, ma la canto. Chi è?
1: Un bacione io che faccio, che raccolgo io. Sì. Sono le biro di tutti gli hotel dove sono stato per lavoro.
0: Bello.
1: Questo è un bel souvenir. Grazie.
2: Bello.
0: Per chi? Ma bello per te, scusami.
2: Cioè,
0: ma
2: bello per lui. Scusa,
0: cosa
2: per
0: fai
2: chi è?
0: Di mille penne? Scusami. Allora, intanto.
2: Qua mi dicono non è un souvenir e se le fregano. Non è vero. Perché comunque la penna che è lì è in dotazione, tu te la puoi portare, non è che te la stai rubando.
0: Sì, però capisci che a fine anno io mi ritrovo con un miliardo di penne, quella di Kiss Kiss, è quella della banca, è quella dell'azienda sotto casa, è quella del macellaio, quella dell'hotel.
2: Ah, perché io non ho tutti i computer.
0: No, quella si chiama rapina.
2: Quella è un'altra cosa.
0: Allora, ne stiamo parlando perché se è vero che c'è questa notizia che ha fatto discutere tanto anche i social, cioè del bomber del Manchester City, norvegese Holland, si è portato a casa come souvenir dagli Stati Uniti un procione imbalsamato.
2: No. E quindi tu ti hai detto, ma come, si portò un procione?
0: Beh sì, ma scusami, ma che a parte proprio l'esecrazione per il gesto in sé, che a me non piacciono gli animali imbalsamati, ma è che proprio quando uno torna dalle vacanze e si sente in obbligo di portarti un souvenir.
2: Sì.
0: E anche in quel caso a te viene da dire: guarda, se non mi portavi niente, era meglio.
2: C'è stato un periodo che, in cui mia madre mi portava, ogni volta andava da qualche parte, sapendo che a me, sai, piace la musica, le cose, ma non suono.
0: Beh.
2: E mi portava gli strumenti musicali del luogo.
0: Che belli!
2: Ma cose bellissime. Che
0: stupendo! Cioè,
2: che andavano a merda.
0: Io ho fatto un esame all'università di etnomusicologia e mi ricordo degli strumenti veramente molto molto particolari. Un pianoforte a coda? No, non te l'ha mai portato.
2: No, quello mai.
0: Quello purtroppo
2: mai.
0: No. Dai, 347-490-0042, sti souvenir strani che vi portano dalle vacanze. E siamo nel periodo. Quali sono? Che cosa rappresentano? E che rapporto avete con questi? Cioè, li buttate, ve li tenete? Siete contenti? Fateci sapere.

0: Vienna!
1: Spyro! Bella, bella, bella questa canzone. Intanto vi abbiamo chiesto, visto che si parlava di souvenir, sai che quando uno torna dalle vacanze si sente proprio obbligato a portarti qualcosa? Tu guardi quel qualcosa e dici... Ma te li potevi risparmiare i soldi?
0: Sentiamo però quali sono i souvenir più strani che avete ricevuto, vai!
2: Ciao Radio Kiss Kiss, Lina da Milano. Allora, no, le cose che io odio che mi portano dalle vacanze sono le presine per le pentole, minuscole,
0: che bello.
2: Odiose, scomode, con la scritta del paese, della regione dove sono stati in vacanza. Odio.
0: Lea, è vero. Ma scusami, se le odi, perché continuano a portarle?
1: Perché lo fanno?
0: Io faccio fatica a credere che siano più persone che ti portano la stessa cosa. Secondo me sarà una.
1: Evidentemente lei si identifica molto con la cucina, evidentemente cucina
0: la
1: bene.
0: Presina.
1: No, poi ci sono anche i grembiuli. Oh, se vai a Roma ai negozi di souvenir, tutti hanno sto grembiule con
0: gli addominali.
1: Con gli addominali delle statue greche che fanno schifo.
3: Valeri, secondo me è importante chi ti porta il ricordo dalle ferie. Perché a me hanno regalato cose, gente. Che
1: bravo.
3: Non conta nulla e è volata da qualche finestra così. Mentre anche cose che non mi piacciono, tipo un apribottiglie che mi hanno regalato persone che contano, e quello lo conservo gelosamente.
0: Che bella riflessione,
1: bravo. È vero, perché io ho delle
0: quindi
1: volte...
0: se tu regali qualcosa a questo signore, lui la lancia dalla
1: la
0: finestra,
1: dalla
0: perché
1: fine.
0: Non sei nessuno per
1: come
0: chi
1: tutte
0: è?
1: Le cose che ti ho regalato a te.
4: Ciao ragazzi, ciao. Il mio fidanzato sta lavorando fuori in trasferta e torna a casa ogni 2 settimane. Mi porta
1: cosa?
4: La roba da lavare e da stirare. Conta per voi come souvenir questo?
1: Beh, se sì. Conta per te, solo che poi gliela devi ridare.
0: Ma a proposito, le cose tue da lavare che non ci sta tua mamma, come funziona?
1: Le devo portare a qualche amico. Adesso ci ragiono, scusami,
0: sì,
1: però è un periodo un po' difficile.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: è più o meno quella roba lì. Comunque intanto nei Corrieri di Kiss Kiss, visto che si parla di souvenir, ci siete voi che dite la vostra a proposito di cose che vi regalano quando le persone vanno in viaggio e sentono di dovervi portare un regalo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Sandra.
0: Ciao Sandra.
1: Il souvenir che ho ricevuto pessimo dall'Inghilterra.
0: Qual è?
1: Un porta spazzolino a forma di molare.
0: Ma che brutto. Schifo.
2: No, è bruttissimo.
0: Ma che brutto.
2: Ma io già lo immagino sto coso che si appoggia lì sul mobile. Che brutto.
0: E poi scusa, un porta carteggianica a forma di cosa te lo po'?
2: Andiamo avanti.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. A me come souvenir portano sempre tazze, solo tazze, la casa piena zeppa di tazze.
0: Caso di dire.
2: È piena di cessi.
0: E che tazze.
2: E che tazze.
0: Andiamo
2: ragazzi.
0: Avanti, vai.
4: Ciro, sto a casa, sto aspettando a Carmine che viene.
0: Ma che c'entra?
4: Facciamo la seconda passata.
0: Ma di cosa? Ma
4: che dopo.
2: Perché è intervenuto? Ciao grande papà.
0: Perché è intervenuto
2: Deve
0: Peppe
2: fare
0: Maradona?
2: La seconda passata col Carmine.
0: Vuoi dire a tuo padre che i messaggi li deve mandare sul tuo cellulare e non sul WhatsApp della radio?
2: No, perché lo sai che ho fatto?
0: Che hai fatto?
2: Io praticamente ho cambiato.
0: Ah, no, hai cambiato di postazione.
2: Ciro
0: col numero della radio.
2: Ciro col numero della radio, quindi lui lo manda alla radio.
0: Peppe, ma perché? Lasciamelo stare.

0: Farà la battuta. Vai, dai, dopo gli SDC c'è anche l'informazione, la nostra redazione con Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. Tensione crescente in Medio Oriente, raid americani in Iran e missili di Teheran sui paesi del Golfo Persico. In poche ore colpite 3 petroliere nello stretto di Hormuz, dove il traffico è completamente bloccato. Nel frattempo Donald Trump rivendica i risultati dell'operazione in Iran. L'America sta vincendo come mai prima d'ora. Sono finiti i tempi in cui l'Iran uccideva centinaia di migliaia di persone. Una delegazione della Santa Sede in Ucraina per visitare un campo per prigionieri di guerra russi. Il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti voi possiate tornare al più presto a casa, ha detto il cardinale Matteo Zuppi, che guida la delegazione. Leone XIV ha aggiunto: mi ha mandato qui per essere voce di speranza in mezzo a voi e per dire che è accanto a tutti quelli che soffrono a causa della guerra. Voltiamo pagina. Oggi alla Camera è iniziato l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare su 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere. Si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega, infatti, dopo i malumori sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia. Intanto la premier Meloni è intervenuta sulla richiesta delle opposizioni al presidente della Camera Fontana di votare la proposta di legge integralmente a scrutinio segreto. Ognuno, ha detto, si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. La cronaca: un incendio si è sviluppato nella mattinata in una torre di un complesso residenziale nel centro di Bruxelles, la cui ristrutturazione si era recentemente conclusa. Secondo quanto riportato ai media locali, almeno 4 persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del complesso, mentre altre risultano disperse. Da quanto si è appreso, nella mattinata era divampato un piccolo rogo al secondo piano dell'edificio, poi domato, ma le fiamme si sarebbero propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno. Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia, è stata attivata la macchina dei soccorsi. La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città da bollino rosso oggi salgono a 4, mentre domani saranno 7, giovedì 15, entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, Piemonte senza acqua. Il governatore Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Caldo estremo e allarme incendi anche nel resto d'Europa. Infine lo sport, calcio. Stasera la prima semifinale dei mondiali 2026. A Dallas si sfidano Francia e Spagna, il remake della sfida di Euro 2024, quando in finale ci andarono gli spagnoli. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ladies and gentlemen. Ma lo dici quasi arrabbiato.
2: Oh yeah.
0: Fai scappare le persone, sembra che tu le stia minacciando con questo legno.
3: Non è vero, questa non è una minaccia, questa è una carezza.
0: Aspetta, 3, 2, 1, 18 in punto, scattate in questo momento. Signori, benvenuti nella terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro.
3: Ma scusa, perché quando lo faccio io allora non va bene?
0: Perché tu guardi il computer sbagliato. Tu guardi questo, devi guardare quello.
3: Ma perché questo non è in sync.
0: No, quello non è in sync con quello, è quello che ci dà questo.
3: È tutto sbagliato.
0: E invece andrà tutto bene in questa terza ora, mentre voi magari ritornate a casa o state lavorando, ne sentirete delle belle a partire da questa.

0: possiamo citarlo l'amico senza far sentire il messaggio.
1: Ma
0: dai,
1: che grande questo nostro amico che dice: ragazzi, non potete mettere sta canzone degli AC/DC, sì, perché sono in macchina, l'ho messa a palle,
0: l'ho sparata a palle.
1: L'ho sparata a palle,
0: si dice a palle.
1: Sei grande,
0: amico,
1: no? Sei
0: giusto
1: grande.
0: Per no, perché se qualcuno ti sente magari può pensare male, ecco, giusto dire. E il riferimento era l'History
1: Ti vogliamo Kiss. Bene, amico.
0: Intanto erano i Pinguini Tattici Nucleari che avete appena ascoltato, e noi invece andiamo ancora a parlare di Holland, quindi il fuori classe norvegese. Ma questa volta
1: hai visto che è successo in Perù?
0: Ne parliamo per un altro motivo.
1: Ragazzi,
0: perché?
1: Ma è assurdo, comunque il Perù non è nuovo. Chi è?
0: Ma cos'è sta musica?
1: È musica peruviana.
0: Eccoli. Ah, questo è il flauto di Pan di Spagna. Pensa se il flauto fosse stato in Spagna, pan di Spagna, invece no, è pan di Perù. Ok, allora, che cosa succede? Che ovviamente, complice il grande entusiasmo di questa Norvegia che ha fatto cose pazzesche a questi mondiali 2026, tantissimi neogenitori peruviani hanno deciso di chiamare i figli
1: Holland.
0: Bravo.
1: Ma già zicca,
0: pensavo dicessi Ciro.
1: No, no, no, è così. Ma guarda, non so quante migliaia di bambi. Quante migliaia di bambi. Eh?
0: Che cosa stai dicendo? Quante minchiaia hai detto prima?
1: Quante ma sto minchiaia? Pensando in cavallo qua che ci stanno.
0: Perché il Perù è una terra molto equestre. Allora, te lo dico.
1: Non riesco a parlare.
0: Se vuoi sapere nomi, se vuoi sapere nomi, il Registro Nazionale dell'Identità Peruviano ha registrato nelle ultime settimane 468 neonati che si chiamano Holland di
1: Holland,
0: nome,
1: okay.
0: Ma 91 che si chiamano Erling Holland, cioè nome e cognome.
1: È così, ma invece quanti ce ne sono che si chiamano Messi?
0: Ma guarda, te lo posso dire, 3402.
1: Ok, quanti Ronaldo?
0: 1185.
1: Quanti Gaetano?
0: Non lo so, ma che domande sono? Però in realtà grande entusiasmo sempre legato agli sportivi. E quindi viene fuori che chiamano i nomi.
1: Oddio mio, ragazzi, è stato il caso, non ce la faccio.
0: C'è stato il caso di un papà argentino che ha chiamato le figlie Mara e Donna.
1: Mara e Donna,
0: non
1: bello,
0: avendo
1: bello,
0: avuto
1: bello
0: un figlio maschio da chiamare Diego Armando, ha detto: c'ho due femmine, le chiamo Mara e Donna.
1: Altro mi ha chiamato due figlie, come? Mara e Venier. Ma che c'ha il pomodorino?
0: Ma dov'è? Ma questo è giusto
1: su
0: per
1: Machu Picchu.
0: Ma non c'è Giovanni Imperatore in regia, perché c'è il motorino? Vabbè, comunque. Quando invece si parla di nomi italiani,
1: sì,
0: fermi tutti, c'è una classifica interessante. Tra poco però.

sito ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: pure a te piacerebbe fare tuca tuca Macarena con le mani su di me, caro
1: Ciro. Devo dire
0: Ciro.
1: La verità. Sì,
0: no, su di me penso di no.
1: No, di te no.
0: Baby K, allora, nomi italiani, perché se abbiamo appena detto che in Perù, complice la mania per i mondiali, hanno chiamato tantissimi figli come gli sportivi e soprattutto Holland, andiamo a vedere in Italia che cosa dice il registro delle natalità.
1: Qual è il nome più usato del 2026?
0: Guarda, ti potrei dire subito che al primo posto c'è
2: Giampiero.
0: No, non c'è Giampiero. Non c'è Giampiero, che è un nome bellissimo tra l'altro, ma al primo posto c'è
2: Gaetano.
1: Ma perché io ridò?
0: Non è Gaetano. Qual è secondo te il nome più gettonato in Italia?
1: Allora, secondo me
2: Carmine.
0: No, neanche Carmine. Qual è? Dai, prova a buttarla lì.
1: Leonardo.
0: Bravo,
1: Leonardo. Si sa che Leonardo, ormai sono 3-4 anni che Leonardo spacca.
0: Chiedimi come si chiama mio nipote.
1: Come si chiama tuo nipote?
0: Federico.
1: Gaetano.
0: Federico il secondo, ma il primo si chiama Leonardo, per seguire questa grande tendenza. Poi c'è Edoardo, Tommaso, Alessandro, li sto dicendo un po' in ordine. Enea, attenzione.
1: Enea, ragazzi, attenzione, negli ultimi anni Enea, il figlio di Gigi Garretta
0: il
1: si chiama
0: figlio
1: Enea.
0: Di Gigi Garretta. Io una volta gli ho detto salutami tuo figlio Patroclo, che non c'entrava niente tra...
1: perché Patroclo, ricordiamo,
0: salutami
1: era...
0: Astianatte.
1: Senta, Astana, Patroclo era
0: il nonno. No, Patroclo era l'amico di Achille e insomma poi vai a capire se è veramente amico
1: Achille.
0: Cugino
1: stavano insieme su motorino loro.
0: Qualcuno diceva
1: e poi,
0: amante
1: Achille lo presero
0: il figlio di Enea. Chi era Astianatte?
1: Astianatte.
0: Il figlio di Enea era Astianatte.
1: Ah no, Astianatte era l'attaccante dell'Albino Lecce.
0: Vabbè, dai, ok, niente, mi sono perso. Ci sono anche nomi femminili che se poi tra poco diremo, ma intanto Maître Gims, basta!

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13,750.
3: €13,750?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4,033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, taglio 11,81, rata finale €9,705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13,750.
3: Kiss. Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

si sono autopresentati, sono favolosi insieme Giovanotti ed Alfa con Buon Vento su Radio Kiss Kiss. C'è un momento preciso in cui la musica smette di essere solamente intrattenimento e diventa un pezzo di storia culturale, e uno di questi momenti li vivremo insieme al MetLife Stadium di New York durante la finale dei mondiali, perché poco prima della finale dei mondiali Laura Pausini, ed è notizia proprio di oggi, salirà su quel palco per la cerimonia di chiusura affiancata da Robbie Williams e da Nicole Scherzinger, e insieme canteranno Desire, l'inno ufficiale della competizione, quello scritto da Robbie Williams e cantato in due lingue, in inglese e in spagnolo, proprio per arrivare a tutti. Al di là del calcio, devo dire, vedere un'artista italiana al centro dell'evento televisivo più seguito al mondo è un traguardo che dice molto sulla forza della nostra musica all'estero, ma soprattutto brava, brava la nostra Pausini. Green Day nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, questa è una super hit del 2004, si intitola Boulevard or Broken Dreams.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: 1, 2,

Ajax su Radio Kiss Kiss, martedì 14 luglio, 19:34 minuti, Rita con voi fino alle 21. Facciamo tappa in Veneto adesso. Caorle si prepara a diventare la capitale mondiale della forza, della resistenza, perché ospiterà i mondiali outdoor di tiro alla fune 2027. Quindi arriveranno in città oltre 1300 atleti da ogni continente. Ma io adoro il tiro alla fune, quella disciplina dove letteralmente è tiri di qua e tiri di là finché qualcuno non si straccia i bicipiti, no? Una fatica immane. Una volta ho giocato al tiro alla fune in spiaggia diversi anni fa e ho avuto mal di schiena per mesi, però io sono notoriamente una patata lessa. Questi invece, cioè, sono atleti veri, non parliamo di un semplice gioco da spiaggia. Qui si tratta di una disciplina d'acciaio coordinata dalla FIGEST e dalla Federazione Internazionale. Quindi a settembre dell'anno prossimo fiumi di delegazioni si contenderanno il titolo a suon di muscoli e di strategia, anche che anche quello è un gioco di strategia. È un evento unico che metterà a dura prova probabilmente anche i ristoratori locali. Ora non so perché, ma mi viene in mente così, che dovranno sfamare la bellezza di 1900 giganti che tirano tonnellate di corda e lo fanno per mestiere. Quindi sarà una bella sfida. Coldplay, bellissima questa, Up and Up.

0: Chris De Sarandi tra i nostri New Kiss. Buonasera, benvenuta Alessandra Tropiano de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni si esauriranno progressivamente nelle prossime ore anche sulle aree montuose del nord. Domani in mattinata soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono attesi fenomeni. Col passare delle ore però avremo tempo più instabile al nord, soprattutto sui rilievi alpini, specie di Lombardia e Triveneto. Temperature molto alte ovunque. Massime tra 28 e 36 gradi al nord, tra 32 e 37 al centro, tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Yes, yes. Hai fame?
3: Sì.
4: Molta?
3: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
4: Fritto?
3: No.
4: Croccante?
3: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
4: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Yes, yes.
6: No. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Yes, yes.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

a sudare ancora e ancora e ancora, avete sentito, no, gli amici del meteo.it, il caldo record, questo argomento di grande attualità che manda in tilt anche il nostro cervello. Allora, gli scienziati avvertono che l'AFA spegne l'attenzione, dimezza la memoria e fa diventare le persone irritabili, capito? Con tutto il rispetto per la scienza, diciamo che un po' l'avevamo intuito, no? Per difenderci, e qua scattano i soliti consigli meravigliosi, bastano 5 mosse: tanta acqua, stanze fresche, sveglia presto, pasti leggeri e un'ottima scusa scientifica. Questa è quella che mi piace di più: mangiare cioccolato fondente che grazie ai flavonoli riattiva i neuroni, anche i neuroni bruciati, anche quelli lessi. Insomma, se in questi giorni vi sentite, come immagino, particolarmente lenti o faticate a connettere i pensieri, consolatevi, non siete voi ad essere svogliati, è la scienza che vi autorizza ufficialmente a gustare il quadratino extra dark e soprattutto a rimandare ogni decisione importante ad ottobre. Ecco, secondo me questa è la regola numero uno.

0: spalla.
1: History Kiss in arrivo. Datato 1981, Kim Carnes, protagonista, conquistava le radio e le classifiche di tutto il mondo con questo History Kiss, trascinato da una voce, la sua, graffiante, indimenticabile, ruvida come la carta vetrata. Il brano celebra lo sguardo magnetico e ipnotico di una diva del cinema di Hollywood, Bette Davis, che all'epoca ringraziò pubblicamente Kim Carnes per averla resa l'idolo dei teenager degli anni Ottanta. E quando la canzone vinse i Grammy Awards, la diva inviò enormi mazzi di rose a tutta la band come segno di gratitudine.

History Kiss del 1981, Bad Baby's Eyes di Kim Carnes. Le 20 del 14 luglio, buonasera a tutti i passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss. I passeggeri nuovi e quelli che da sempre viaggiano verso sera scortati dalla musica più bella, quella scelta da Radio Kiss Kiss. Se vi va, fatevi sentire con un messaggio vocale al 347 490 0042. Se non vi va, limitatevi a rilassarvi e a godervi il viaggio in santa pace. Che bella espressione, santa pace. Gigi Fischetti vi saluta dalla regia, io sono Rita, vi abbraccio forte e vi faccio sentire subito On My Soul, nuovo incredibile singolo di Bruno Mars.

Buon martedì sera, stai ascoltando Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Tones and I, Dance Monkey, Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco del 2000. Bruno Mars, On My Soul. Oggi è il gran giorno, il giorno di Bruno Mars in concerto al San Siro. Dopo quasi 10 anni dall'ultima esibizione in Italia, il re della festa promette una gran festa a Milano. Intanto non so se avete visto le immagini, a Madrid Bruno Mars ha interrotto a un certo punto il concerto per mettersi ad affettare e a mangiare un bel prosciuttone iberico direttamente sul palco. È stato un siparietto gastronomico surreale, devo dire, che ha mandato in visibilio i fan. C'è da chiedersi ovviamente quale specialità nostrana fermerà la musica stasera. Si metterà a mantecare, che so, un risotto allo zafferano all'ossobuco, con l'ossobuco, direttamente sul prato del Meazza, rigorosamente ballando il tip tap per non farlo attaccare al fondo. È ovvio, io da Bruno Mars mi aspetto una certa professionalità anche in tal senso. C'è una chitarra parecchio gitana in sottofondo, il che mi accende proprio le fantasie. Irama su Radio Kiss Kiss, lo ascoltiamo insieme con Cavana.

0: Oggi 14 luglio è la giornata mondiale dello squalo e il WWF ha lanciato un allarme rosso per il nostro mar Mediterraneo. Oltre la metà delle specie di squali che lo abitano è ufficialmente a rischio estinzione. Stiamo parlando di predatori fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema marino che sono minacciati da pesca intensiva, inquinamento da plastica, distruzione degli habitat, bla bla bla. Ingiustamente considerati mostri spietati, questa è una cosa alla quale tengo molto, a causa dei film, no? Gli squali, mamma mia. Però la realtà scientifica ci dice esattamente il contrario, cioè siamo noi la vera minaccia per loro, e difendere questi giganti del mare significa proteggere la salute delle nostre acque, anche perché se vogliamo parlare di spietatezza, gli squali veri sono decisamente dei dilettanti, quelli più pericolosi per il pianeta non nuotano negli oceani ma si aggirano sulla terraferma, spesso indossano giacche e cravatte, forse dovremmo iniziare a temere di più i colletti bianchi che le pinne sul pelo dell'acqua.
1: Green Kiss. Green Kiss.

0: Chi schissa te, che con la natura hai un rapporto speciale e fai qualsiasi cosa per difenderla. Chi schissa te, che alla luce artificiale della città preferisci il meraviglioso spettacolo delle stelle. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss Kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Yes, yes.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Ma buon martedì sera a voi, amici di Portami a Casa Kiss Kiss. Parliamo un pochino di cinema, dai, anche perché il 16 luglio arriva finalmente Odissea di Christopher Nolan. Dico finalmente perché c'è grande attesa, se ne parla tantissimo di questo film, e la domanda che in molti si fanno è: perché una storia scritta

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.
1: Kiss, kiss.
0: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.